0: At Night, una notte di emozioni con Radio.0.
1: Sono le 4:29.

0: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Un buongiorno e un buon inizio settimana in compagnia di Punto Meteo. Questa è la situazione generale. Sul Mediterraneo e sull'Italia è presente un vasto promontorio anticiclonico. Oggi una piccola depressione atlantica agganciata alla depressione d'Islanda farà fluire sulle Alpi correnti sud-occidentali un po' più instabili. Questa è la previsione per oggi. Su pianura e costa cielo in genere sereno o poco nuvoloso. Sui monti cielo sereno al mattino, variabile nel pomeriggio, quando saranno probabili rovesci o temporali sparsi che successivamente potrebbero interessare anche qualche zona di pianura. Farà molto caldo in pianura di pomeriggio, di sera sulla costa, venti a regime di brezza. Le temperature minime sulla pianura si attesteranno tra 21 e 23 gradi, sulla costa andranno da 24 a 26. Temperature massime comprese tra 35 e 37 gradi in pianura, tra 31 e 33 sulla costa. A 1000 metri la temperatura media sarà di 23 gradi, di 16 a 2000 metri. Queste le temperature fatte registrare nella nostra regione a Cortina. A Trieste 24 gradi di minima, 33 di massima. Lignano 22-32, Udine 20-34. A Gorizia la temperatura minima è stata di 21 gradi, di 34 la massima. A Cividale 20-34, a Gemona 20-33, a Tarvisio 14-25. 13 gradi la temperatura minima fatta registrare a Forni di Sopra, qui la massima è stata di 27. Sullo Zoncolan 11-19, a Sappada 13-22, a Cortina 13-24. Questa è la previsione per domani. Su pianura e costa cielo in genere sereno o poco nuvoloso. Sui monti sereno al mattino, poco nuvoloso variabile nel pomeriggio, con la possibilità di qualche locale roveo.

0: rovescio o temporale di calore, possibile anche sul Carso. Farà estremamente caldo in pianura di pomeriggio, molto caldo sulla costa. Temperature decisamente alte per il periodo anche a fondovalle e in quota. Venti a regime di brezza, sulla costa vento debole da nord-est fino al primo pomeriggio quando girerà di brezza. E per Punto Meteo è tutto. Io vi ricordo l'aggiornamento nella seconda parte della mattinata con il collegamento in diretta con gli esperti dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia. Un buon proseguimento di giornata, sempre sulle frequenze di Radio Punto Zero.
1: A Città Fiera sono arrivati i saldi. Tantissimi negozi nel più grande centro commerciale della regione ti aspettano per uno shopping esagerato e a misura di famiglia. Scopri in anteprima le promo su cittafiera.it e seguici sui social. I saldi a Città Fiera ti aspettano.

Estate, saldi e shopping? La meta è Atrio Village. Più di 90 negozi e dal 26 agosto sticker sconto gratuiti all'Info Point sulla Plaza. Ritiri, scegli il prodotto, applichi lo sticker nei negozi aderenti e ottieni fino al 25% di sconto. Raggiungici comodamente in auto, in bici o con treno più bici. Atrio Village. La convenienza è più vicina di quanto pensi.

0: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
1: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
0: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a 1 chilometro dal confine di Rabuiese a Scofie, in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.
2: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio.0, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
1: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Lunedì 10 agosto. Ariete, liberi o accasati, gli aspetti severi della Luna con Saturno e Nettuno ci invitano ad analizzare le nostre esigenze profonde rispetto alla famiglia. Toro, influssi positivi sia per l'amore sia per le amicizie. È necessario dare ascolto ai consigli di qualcuno che in passato ci ha saputo sostenere. Gemelli, in arrivo un segno convincente da parte dell'amato, finora poco attento ai nostri bisogni. Emerge un sentimento rimasto a lungo nascosto. Cancro, la Luna ostile a Saturno e Nettuno ci espone a degli imprevisti. Per neutralizzarli puntiamo sull'organizzazione e non sulla capacità di improvvisare. Leone, come ottenere l'attenzione di qualcuno che sembra, ma non è indifferente al nostro fascino? A domanda risponde Venere, romanticismo e dolcezza. Vergine, la giornata non si limita a darci una mano nelle faccende domestiche, facendo filare tutto liscio, ma ci regala anche un bel sorriso smagliante. Bilancia, piccole noie o banali imprevisti non dovrebbero avere la forza di demotivarci, tanto più che abbiamo accanto una presenza affettuosa e sorridente. Scorpione, illuminato da una felice intuizione, un progetto accantonato si ripropone in maniera diversa, lasciando ben sperare per la sua realizzazione. Sagittario, abbiamo gli strumenti giusti per valutare con sano realismo le situazioni che non vanno e per cercare, armati di santa pazienza, di trasformarle. Capricorno, possiamo intervenire con successo in una condizione affettiva che sembra stagnante, purché non tradiamo la fiducia di chi ci ha sempre sostenuto. Acquario, è un lunedì che offre una buona opportunità per dare il libero corso alla creatività e alla fantasia. Per una volta possiamo sorvolare sugli aspetti pratici. Pesci, aspetti potenti toccano la Luna in Cancro. Apriamo le porte a qualsiasi trasformazione desiderata, privilegiato l'amore che garantisce evoluzioni. Almanacco Barba Nera. Ciò che dice poi si avvera.
2: L'oroscopo vi è stato offerto da
3: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.

0: Morning 101.
1: Ingoiavamo cemento prima di dormire, nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è,

0: Radio Orologio.
1: Sono le 7:03.
2: Un buon serramento non vale nulla senza un montaggio perfetto. Non rischiare, scegli Alvin Serramenti. Siamo gli specialisti dell'installazione di infissi, tapparelle, zanzariere e serrande Orman. A Trieste e provincia. Proteggi la tua casa con le nostre porte interne e blindate. Solo personale esperto, qualificato e dipendente della nostra azienda. Massima qualità e montaggio a regola d'arte. Rinnova la tua casa senza pensieri. Il preventivo è gratuito. Alvin Serramenti ti aspetta in via Flavia di Aquilina 67, Muggia. Apri la porta alla qualità. Scegli Alvin. Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
3: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58, presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana SUP a Grado, sabato 3 ottobre, fino alla Grande Festa del Mare, la domenica 11. Barcolana 58, presented by Generali. Bbarcolana.it.

0: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Un buongiorno e un buon inizio settimana in compagnia di Punto Meteo. Questa è la situazione generale. Sul Mediterraneo e sull'Italia è presente un vasto promontorio anticiclonico. Oggi una piccola depressione atlantica agganciata alla depressione d'Islanda farà fluire sulle Alpi correnti sud-occidentali un po' più instabili. Questa è la previsione per oggi. Su pianura e costa cielo in genere sereno o poco nuvoloso. Sui monti cielo sereno al mattino, variabile nel pomeriggio, quando saranno probabili rovesci o temporali sparsi che successivamente potrebbero interessare anche qualche zona di pianura. Farà molto caldo in pianura di pomeriggio, di sera sulla costa, venti a regime di brezza. Le temperature minime sulla pianura si attesteranno tra 21 e 23 gradi, sulla costa andranno da 24 a 26. Temperature massime comprese tra 35 e 37 gradi in pianura, tra 31 e 33 sulla costa. A 1000 metri la temperatura media sarà di 23 gradi, di 16 a 2000 metri. Queste le temperature fatte registrare nella nostra regione a Cortina. A Trieste 24 gradi di minima, 33 di massima. Lignano 22-32, Udine 20-34. A Gorizia la temperatura minima è stata di 21 gradi, di 34 la massima. A Cividale 20-34, a Gemona 20-33, a Tarvisio 14-25. 13 gradi la temperatura minima fatta registrare a Forni di Sopra, qui la massima è stata di 27. Sullo Zoncolan 11-19, a Sappada 13-22, a Cortina 13-24. Questa è la previsione per domani. Su pianura e costa cielo in genere sereno o poco nuvoloso. Sui monti sereno al mattino, poco nuvoloso variabile nel pomeriggio, con la possibilità di qualche locale rovescio o temporale di calore, possibile anche sul Carso. Farà estremamente caldo in pianura di pomeriggio, molto caldo sulla costa. Temperature decisamente alte per il periodo anche a fondovalle e in quota. Venti a regime di brezza, sulla costa vento debole da nord-est fino al primo pomeriggio quando girerà di brezza. E per Punto Meteo è tutto. Io vi ricordo l'aggiornamento nella seconda parte della mattinata con il collegamento in diretta con gli esperti dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia. Un buon proseguimento di giornata, sempre sulle frequenze di Radio Punto Zero.
2: A Città Fiera sono arrivati i saldi. Tantissimi negozi nel più grande centro commerciale della regione ti aspettano per uno shopping esagerato e a misura di famiglia. Scopri in anteprima le promo su cittafiera.it e seguici sui social. I saldi a Città Fiera ti aspettano.

0: Affila utensili in Natisone, strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco, vi offre l'almanacco del giorno.
1: Benvenuti all'appuntamento con l'almanacco. Oggi lunedì, San Lorenzo. Accade che Padre Pio diventa sacerdote. 1910. 1994 debuttano i Red Hot Chili Peppers. 1793 apre il Louvre. 1893 costituita la Banca d'Italia. È nato in questo giorno Antonio Banderas, grande attore internazionale, in 1960. 1965 c'è Lorella Cuccarini, grande showgirl, cantante e ballerina. Camillo Benso Conte di Cavour, 1810. Javier Zanetti è un ex calciatore, 1973. I dude di Google ricordano la festa dell'indipendenza dell'Ecuador.
2: Hai bisogno di un utensile da taglio particolare e non sai dove rivolgerti? Il posto giusto è Affila Utensili Natisone. Tantissimi tipi di utensili da taglio, dal coltello da cucina all'utensile più tecnologico. Utensili per il taglio del legno, metalli e plastiche, per hobbistica, casa, ristorazione e boschivi. Inoltre, marchiatura laser e servizio consulenza e soluzione per il taglio.
3: Quando tagliare non è separare ma creare, affidati ad Affila Utensili Natisone. Strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco. Per info affilautensili.com.

0: Dove inizia il grande ottobre della vela? Nel Golfo di Trieste, con il 55esimo trofeo Bernetti. Il 4 ottobre, 16 miglia nel Golfo di Trieste fino a Sistiana. Una regata di storia e tradizione, in un territorio unico anche da gustare. Tutto firmato Società Nautica Pietas Iulia. Ti aspettiamo, non puoi mancare. Iscriviti su trofeobernetti.it.
1: Un caro benvenuto al nostro Café Sach a Trieste, nel cuore della città, con un giardino bello verde e nell'interno perfettamente climatizzato. Per le nostre famose specialità Sach, o per un leggero pranzo, gli aperitivi o anche una cena. E specialmente ora un rinfresco con la specialità di matcha e soprattutto con la nostra Frozen Sach. Tutto questo in via Dante Alighieri numero 1.
2: L'estate è iniziata e il caldo si fa sentire, ma l'acqua potabile è un bene prezioso e insostituibile, il nostro oro blu. In questi mesi caldi, usiamola con intelligenza, evitiamo gli sprechi per usi non domestici e impariamo a risparmiarla ogni giorno con piccoli gesti. Proteggere l'acqua significa proteggere il nostro futuro. Visita il sito CAFC S.P.A. e scopri i consigli pratici per un consumo attento e consapevole. CAFC. Insieme valorizziamo l'acqua dei nostri territori.

Estate, saldi e shopping? La meta è Atrio Villach. Più di 90 negozi e dal 26 agosto sticker sconto gratuiti all'Info Point sulla Plaza. Ritiri, scegli il prodotto, applichi lo sticker nei negozi aderenti e ottieni fino al 25% di sconto. Raggiungici comodamente in auto, in bici o con treno più bici. Atrio Villach. La convenienza è più vicina di quanto pensi.

0: sporco ostinato. Se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi. Cisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo. Case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Cisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 41 21. Cisto, come non lo hai mai visto?
1: Cerchi un luogo dove ritrovare benessere, relax e prenderti cura di te? A Trieste, in via Mazzini 13, ti aspetta Arcadia Beauty & Spa, il nuovo centro dedicato al tuo equilibrio. Scopri la Grotta del Sale, la Biosauna del Sale, il Lettino Salino e gli esclusivi trattamenti estetici avanzati. E approfitta di uno straordinario sconto del 75%. È il momento di regalarti un'esperienza di puro benessere. Arcadia Beauty & Spa, in via Mazzini 13, a Trieste. Il tuo benessere inizia da qui.
2: Quest'estate le tue vacanze prendono il largo da Trieste. Viaggia via mare per Slovenia e Croazia con Liberty Lines. Imbarcati dal Molo Quarto di Trieste sui nostri monocarena di ultima generazione e lasciati trasportare a
3: Pirano, Parenzo, Rovigno e Lussin Piccolo. Partenze tutti i giorni tranne il martedì. Tariffe a partire da 9,50 €. Il viaggio è rapido e confortevole. E non dimenticare la tua bici. C'è posto anche per lei. Pianifica la tua partenza. Orari, tratte e tariffe su libertylines.it. Liberty Lines, il mare è la via più breve per le tue vacanze.
4: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: zia Giulia. Radio.0, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
1: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Lunedì 10 agosto. Ariete, liberi o accasati, gli aspetti severi della Luna con Saturno e Nettuno ci invitano ad analizzare le nostre esigenze profonde rispetto alla famiglia. Toro, influssi positivi sia per l'amore sia per le amicizie. È necessario dare ascolto ai consigli di qualcuno che in passato ci ha saputo sostenere. Gemelli, in arrivo un segno convincente da parte dell'amato, finora poco attento ai nostri bisogni. Emerge un sentimento rimasto a lungo nascosto. Cancro, la Luna ostile a Saturno e Nettuno ci espone a degli imprevisti. Per neutralizzarli puntiamo sull'organizzazione e non sulla capacità di improvvisare. Leone, come ottenere l'attenzione di qualcuno che sembra, ma non è indifferente al nostro fascino? A domanda risponde Venere, romanticismo e dolcezza. Vergine, la giornata non si limita a darci una mano nelle faccende domestiche, facendo filare tutto liscio, ma ci regala anche un bel sorriso smagliante. Bilancia, piccole noie o banali imprevisti non dovrebbero avere la forza di demotivarci, tanto più che abbiamo accanto una presenza affettuosa e sorridente. Scorpione, illuminato da una felice intuizione, un progetto accantonato si ripropone in maniera diversa, lasciando ben sperare per la sua realizzazione. Sagittario, abbiamo gli strumenti giusti per valutare con sano realismo le situazioni che non vanno e per cercare, armati di santa pazienza, di trasformarle. Capricorno, possiamo intervenire con successo in una condizione affettiva che sembra stagnante, purché non tradiamo la fiducia di chi ci ha sempre sostenuto. Acquario, è un lunedì che offre una buona opportunità per dare il libero corso alla creatività e alla fantasia. Per una volta possiamo sorvolare sugli aspetti pratici. Pesci, aspetti potenti toccano la Luna in Cancro. Apriamo le porte a qualsiasi trasformazione desiderata, privilegiato l'amore che garantisce evoluzioni. Almanacco Barba Nera. Ciò che dice poi si avvera.
2: L'oroscopo vi è stato offerto da...
3: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.
4: Good morning 101.
5: Sono le 7:48.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 8:03.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi, al via un'altra giornata con il meteo rovente. Bolino rosso confermato in 19 città. Dopo qualche ora di sollievo al nord si annuncia il ritorno dell'alta pressione su tutta Italia fino al 17 agosto, con picchi di 39 gradi a Roma e 37-38 a Milano. E salgono le preoccupazioni anche per la siccità e le ricadute economiche. Sentiamo Alessandro Cisilin.
3: Ancona, Bari, Bologna, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo. L'elenco delle città in bollino rosso per il gran caldo è lo stesso di ieri, il che vuol dire che è già terminata la lieve discesa degli ultimi giorni da una situazione che coinvolgeva tutte e 27 le località monitorate a 19, e anzi aumentano le città che tornano a salire dall'allerta gialla a quella arancione. A Bolzano si aggiungono oggi Milano, Brescia, Trieste, Venezia e Verona, e la canicola, dicono i meteorologi, è destinata a protrarsi per l'intera settimana ferragostana, salvo fenomeni temporaleschi, specie nei pressi delle aree alpine e appenniniche, fenomeni del resto di scarso sollievo dinanzi al nodo dei livelli dei fiumi insufficienti, specie nell'area padana, con pesanti rischi anche per i raccolti. E i danni economici non si limitano all'agricoltura: la carenza d'acqua tende a rallentare investimenti, produttività a danno delle imprese e dell'occupazione, ricordano la Fondazione Centro Euro Mediterraneo sui cambiamenti climatici e il Politecnico di Milano. Da una loro stima, una siccità simile a quella del 2015-18 potrebbe costare l'Italia fino a 74 miliardi di euro, circa il 4% del PIL e quasi 1 milione di posti di lavoro.
2: L'Italia, insieme al mondo dello sport, piange la scomparsa di Livio Berruti, leggendaria medaglia d'oro alle Olimpiadi di Roma nel 1960. Aveva 87 anni. Il cordoglio del Presidente della Repubblica Mattarella. Il servizio di Gianni De Gaetano.
4: Voleva giocare a tennis, diventò un eroe d'Italia correndo, Livio Berruti. Olimpiadi di Roma 1960, le prime dell'era moderna con la gran cassa della TV. Aveva 21 anni, elegante, con gli occhiali da sole. Abbagliò gli specialisti dello sprint, gli americani alti e grossi così, conquistando la medaglia d'oro dei 200 metri, impreziosita in poche ore da due record del mondo. 20:05, il tempo scandito dal rosario laico della gioia.
5: Partenza valida, Berruti è scattato, è già in vantaggio, sta per completare i primi 100 metri, è nettamente in testa, stupenda l'azione di Berruti che ora viene incalzato da Carney, Berruti riesce a conservare il vantaggio. Berruti è medaglia d'oro, ha vinto!
4: Nei giochi di Cassius Clay e Benvenuti di Bichila, del Sette Bello di Pallanuoto, sullo sfondo l'amore con la regina della velocità Vilma Rudolph, Livio Berruti fu simbolo della rinascita del nostro paese, del boom economico, figura altamente rappresentativa dello sport italiano. Il cordoglio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nato a Torino, Berruti, malato da tempo, aveva 87 anni. I funerali si svolgeranno in forma privata.
2: Ed è tutto, a più tardi.
6: L'estate continua con le notti del vino 2026 ad Aprilia Marittima. L'appuntamento è per martedì 11 agosto dalle 19:30 nella suggestiva piazzetta Imbarcadero. Una serata speciale tra degustazioni dei migliori vini del Friuli Venezia Giulia, sapori autentici e il fascino del porto al tramonto. Vivi un'esperienza all'insegna del gusto e della convivialità. Le notti del vino ti aspettano martedì 11 agosto dalle 19:30 ad Aprilia Marittima. Non mancare!
7: Quest'estate vivi Malborghetto Valbruna. Concerti, attività nella natura e imperdibili feste del territorio. Le sagre di Malborghetto e Ugovizza, Valbruna in festa e la tradizionale Puanina Fest sull'Alpe di Ugovizza. Un'estate fatta di eventi, incontri e momenti da vivere all'aria aperta. Seguici sui nostri social e resta aggiornato su tutti gli eventi dell'estate. Malborghetto Valbruna, talento naturale.
8: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste. La freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca. Tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8-19:30, sabato 8-14, gastronomia 9:30-15, area frutta e area food gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
0: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Good morning 101.
1: Sono le 8 e 17 minuti.
2: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia che mi ricorda che ogni cosa è mia.

0: arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sugli 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
1: Cosa facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
2: Ho un'idea! Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
1: Dimmi dove?
2: Alle Grotte di Postumia in Slovenia.
1: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia in Slovenia, a 45 km dal confine.
3: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel. L'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3, yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
4: Fino a metà settembre torna a Trieste Estate, la rassegna promossa e organizzata dal Comune di Trieste con eventi di musica, teatro e cinema. Le location più suggestive nel centro e nei rioni della città ospiteranno oltre 300 spettacoli. Trieste vi aspetta per un'estate speciale. Scopri il programma completo su triesteestate.it.
5: Ad agosto, all'Hotel Karavankenhof, in Carinzia, il brutto tempo non esiste. Con il sole, bici, laghi e passeggiate nella natura. Con la pioggia, le Carnten Terme vi aspettano collegate direttamente all'hotel e incluse nel prezzo. E i piccoli si divertono con la nostra assistenza bambini. Hotel Karavankenhof, la vostra pausa vacanza perfetta, con qualsiasi tempo. Prenotate ora su karavankenhof.com.

0: Estate, saldi e shopping? La meta è Atrio Villach. Più di 90 negozi e dal 26 agosto sticker sconto gratuiti all'Info Point sulla Plaza. Ritiri, scegli il prodotto, applichi lo sticker nei negozi aderenti e ottieni fino al 25% di sconto. Raggiungici comodamente in auto, in bici o con treno più bici. Atrio Villach. La convenienza è più vicina di quanto pensi.
1: Punto Zero F.

0: un caro benvenuto al nostro Café Zach Trieste, nel cuore della città, con un giardino bello verde e nell'interno perfettamente climatizzato. Per le nostre famose specialità Zach, o per un leggero pranzo, gli aperitivi o anche una cena. E specialmente ora un rinfresco con la specialità di matcha e soprattutto con la nostra Frozen Zach. Tutto questo in via Dante Alighieri numero 1.
1: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
2: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
1: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
2: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
3: L'estate è iniziata e il caldo si fa sentire, ma l'acqua potabile è un bene prezioso e insostituibile, il nostro oro blu. In questi mesi caldi usiamola con intelligenza, evitiamo gli sprechi per usi non domestici e impariamo a risparmiarla ogni giorno con piccoli gesti. Proteggere l'acqua significa proteggere il nostro futuro. Visita il sito CAFC SPA e scopri i consigli pratici per un consumo attento e consapevole. CAFC, insieme valorizziamo l'acqua dei nostri territori.

0: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Nessun migrante da riprendere dalla Germania. La precisazione del Viminale dopo che Berlino ribadisce che con l'entrata in vigore il 12 giugno scorso del nuovo patto UE devono riprendere i trasferimenti verso Italia e Grecia. Con alcuni tra i principali paesi europei, tra cui la Germania, l'Italia considera azzerati tutti i presunti dublinanti arrivati in Europa prima della data del 12 giugno, precisa il Ministero dell'Interno. 19 città con il bollino rosso, oggi si apre una settimana con il promontorio africano in stazionamento sopra il bacino del Mediterraneo che fa parlare le previsioni di caldo opprimente e temperature roventi. Valori massimi intorno ai 36-38 gradi praticamente su tutto il territorio nazionale con picchi fino a 39-40 nelle zone più interne del centro Italia. Secondo il programma di osservazione e monitoraggio europeo Copernicus, poi il periodo di giugno-luglio è stato il più caldo mai osservato. A luglio record anche per la temperatura superficiale dei mari. In attesa del riconoscimento ufficiale sarebbe di Marco Di Marcello, uno dei 5 corpi ritrovati ieri nell'area dell'Himalaya in Nepal. Il 37enne alpinista abruzzese era disperso dallo scorso novembre quando una violenta tempesta di neve e una valanga avevano ucciso 9 persone, di cui 5 italiane, impegnate in differenti scalate sul massiccio asiatico. Tra i corpi potrebbe esserci anche quello dell'altoatesino Marcus Kirkler. Archiviate le gare di fondo, i tuffi impreziositi dai 5 ori di Chiara Pellacani, agli europei di nuoto di Parigi si alza il sipario sulla piscina. Punta di diamante della spedizione azzurra, Thomas Ceccon. Sempre oggi a Birmingham inizia la rassegna continentale di atletica, attesa per l'ex biolimpionico Jacobs. Ed è tutto, a più tardi.
1: Arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sugli 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
2: Ad agosto, all'Hotel Karawankenhof, in Carinzia, il brutto tempo non esiste. Con il sole, bici, laghi e passeggiate nella natura. Con la pioggia, le Carnten Terme vi aspettano collegate direttamente all'hotel e incluse nel prezzo. E i piccoli si divertono con la nostra assistenza bambini. Hotel Karawankenhof, la vostra pausa vacanza perfetta, con qualsiasi tempo. Prenotate ora su karawankenhof.com.
3: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58, presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana SUP a Grado, sabato 3 ottobre, fino alla Grande Festa del Mare, la domenica 11. Barcolana 58, presented by Generali. Bi Barcolana.
4: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
5: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
4: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a 1 chilometro dal confine di Rabuiese a Scofie, in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.
6: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Diceva Mark Twain che il modo migliore per regalarsi una gioia è quello di cercare di regalare una gioia a qualcun altro. E una colazione da noi al David è regalare una gioia a tutta la tua famiglia. E noi ti aspettiamo dalle 5 ogni mattina con una colazione colorata ed energetica, sia dolce che salata. Quindi lasciati stupire. Il David, tutto il team, coglie questa occasione per ringraziare di cuore tutti gli ospiti che in questi mesi, in questi anni, sono stati così gentili con noi e così accoglienti. A presto!
1: Cerchi un luogo dove ritrovare benessere, relax e prenderti cura di te? A Trieste, in via Mazzini 13, ti aspetta Arcadia Beauty & Spa, il nuovo centro dedicato al tuo equilibrio. Scopri la Grotta del Sale, la Biosauna del Sale, il Lettino Salino e gli esclusivi trattamenti estetici avanzati. E approfitta di uno straordinario sconto del 75%. È il momento di regalarti un'esperienza di puro benessere. Arcadia Beauty & Spa, in via Mazzini 13, a Trieste. Il tuo benessere inizia da qui. Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warmbad a Warmbad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warmbad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kärntenterme.com.
2: Il mondo delle meraviglie esiste veramente. È di strada. Rilassati nel posto più bello della Slovenia, nelle grotte di Postumia, ai rinfrescanti 10 gradi centigradi. Ci vediamo a bordo del trenino delle grotte di Postumia in una corsa indimenticabile.

0: Io mi ricordo ancora quella mattina quando ho deciso di diventare un'infermiera. Mi sono guardata allo specchio, ti ho vista e ho pensato: io scelgo te. Scegliere di esserci, scegliere di prendersi cura degli altri. Oggi quella scelta può diventare anche la tua. La Regione sostiene il tuo impegno. 3.300 euro all'anno per ogni studente meritevole. Un aiuto concreto durante gli studi. Un investimento sul futuro. Un contributo per la salute di tutti. Corso di laurea in infermieristica. Io scelgo te. Scopri di più su regione.fvg.it.
1: L'estate è iniziata e il caldo si fa sentire. Ma l'acqua potabile è un bene prezioso e insostituibile. Il nostro oro blu. In questi mesi caldi, usiamola con intelligenza. Evitiamo gli sprechi per usi non domestici e impariamo a risparmiarla ogni giorno con piccoli gesti. Proteggere l'acqua significa proteggere il nostro futuro. Visita il sito CAFC SPA e scopri i consigli pratici per un consumo attento e consapevole. CAFC. Insieme. Valorizziamo l'acqua dei nostri territori.
2: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste. La freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca. Tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8:19:30, sabato 8:14, gastronomia 9:30:15, area frutta e area food gastronomia, via Giulia 35, Trieste.

0: Radio.0, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
1: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Lunedì 10 agosto. Ariete, liberi o accasati, gli aspetti severi della Luna con Saturno e Nettuno ci invitano ad analizzare le nostre esigenze profonde rispetto alla famiglia. Toro, influssi positivi sia per l'amore sia per le amicizie. È necessario dare ascolto ai consigli di qualcuno che in passato ci ha saputo sostenere. Gemelli, in arrivo un segno convincente da parte dell'amato, finora poco attento ai nostri bisogni. Emerge un sentimento rimasto a lungo nascosto. Cancro, la luna ostile a Saturno e Nettuno ci espone a degli imprevisti. Per neutralizzarli puntiamo sull'organizzazione e non sulla capacità di improvvisare. Leone, come ottenere l'attenzione di qualcuno che sembra, ma non è indifferente al nostro fascino? A domanda risponde Venere, romanticismo e dolcezza. Vergine, la giornata non si limita a darci una mano nelle faccende domestiche, facendo filare tutto liscio, ma ci regala anche un bel sorriso smagliante. Bilancia, piccole noie o banali imprevisti non dovrebbero avere la forza di demotivarci, tanto più che abbiamo accanto una presenza affettuosa e sorridente. Scorpione, illuminato da una felice intuizione, un progetto accantonato si ripropone in maniera diversa, lasciando ben sperare per la sua realizzazione. Sagittario, abbiamo gli strumenti giusti per valutare con sano realismo le situazioni che non vanno e per cercare, armati di santa pazienza, di trasformarle. Capricorno, possiamo intervenire con successo in una condizione affettiva che sembra stagnante, purché non tradiamo la fiducia di chi ci ha sempre sostenuto. Acquario, è un lunedì che offre una buona opportunità per dare il libero corso alla creatività e alla fantasia. Per una volta possiamo sorvolare sugli aspetti pratici. Pesci, aspetti potenti toccano la luna in cancro. Apriamo le porte a qualsiasi trasformazione desiderata, privilegiato l'amore che garantisce evoluzioni. Almanacco Barba Nera, ciò che dice poi si avvera.
2: L'oroscopo vi è stato offerto da
3: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.
4: Good morning 101.
5: Sono le 9:51.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 10:01.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. No ad una immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società. Così la Premier Meloni, che si fa viva su Instagram con un messaggio congiunto all'Europa con la collega danese Mette Frederiksen, mentre si rialza l'attenzione su Ceuta, dove secondo indiscrezioni i servizi segreti che monitorano il tam-tam social temono un'altra entrata di massa intorno a Ferragosto. Popolazione di Ceuta in piazza per chiedere allo Stato spagnolo una risposta alla situazione. Non sottovalutiamo i rischi del terrorismo internazionale, si fa sentire anche il vice premier, ministro degli esteri Tajani, che non rinuncia ai controlli dalla Spagna che creano tensioni con Madrid. Lo stop di Schengen rimarrà fino al 15 agosto, precisa. E rimane alta la tensione anche tra Italia e Germania sulla gestione dei richiedenti asilo. Pronta la replica del Viminale dopo che il cancelliere tedesco Merz non ha escluso respingimenti verso il nostro paese e la Grecia in applicazione del nuovo patto sulla migrazione e l'asilo. Non c'è alcun dublinante da riprendere da Berlino dopo gli ultimi accordi sulle migrazioni, specifica. Nuova scossa nella notte nell'area dei Campi Flegrei, registrata una di magnitudo 3.0 pochi minuti prima alle 2:30. Ipocentro a scarsa profondità, la popolazione è stata svegliata da un boato e una forte vibrazione. È tornata la paura dopo la scossa di fine luglio che aveva fatto registrare la magnitudo record del periodo di 4.7. E l'Etna continua a creare problemi per i viaggiatori dopo un weekend di chiusure, ritardi e cancellazioni nello scalo di Catania. Sospese le operazioni di volo ancora fino alle 17 di oggi. Non si ferma infatti l'attività esplosiva del cratere Voragine, accompagnata da emissioni di cenere. E si apre una nuova settimana di caldo estremo sulla penisola, oggi 19 le città con il bollino rosso, mentre si allontana la breve tregua per piogge e temporali al nord. L'Agenzia Climatica Europea Copernicus certifica che le ondate di calore che hanno colpito quest'estate l'Europa occidentale hanno infranto il record delle temperature nel periodo di giugno-luglio stabilito nel 2022. E nel mese di luglio è stata registrata la temperatura media della superficie dei mari più alta di sempre. Ed è tutto per questa edizione, più tardi.
3: Voglia di viaggiare? Parti da Trieste Airport. Prenota ora e scegli la tua prossima meta. L'aeroporto propone tantissimi altri voli diretti per le più belle città d'Italia e d'Europa. 25 collegamenti diretti per organizzare la prossima avventura. Trieste Airport. Liberi di volare a un passo da casa.
4: Cerchi un luogo dove ritrovare benessere, relax e prenderti cura di te? A Trieste, in via Mazzini 13, ti aspetta Arcadia Beauty & Spa, il nuovo centro dedicato al tuo equilibrio. Scopri la Grotta del Sale, la Biosauna del Sale, il Lettino Salino e gli esclusivi trattamenti estetici avanzati. E approfitta di uno straordinario sconto del 75%. È il momento di regalarti un'esperienza di puro benessere. Arcadia Beauty & Spa, in via Mazzini 13, a Trieste. Il tuo benessere inizia da qui.
5: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
6: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress.
7: Un caro benvenuto al nostro Café Zach a Trieste, nel cuore della città, con un giardino bello verde e nell'interno perfettamente climatizzato. Per le nostre famose specialità Zach, o per un leggero pranzo, gli aperitivi o anche una cena. E specialmente ora un rinfresco con la specialità di matcha e soprattutto con la nostra Frozen Zach. Tutto questo in via Dante Alighieri numero 1

0: Com'è la stazione meteo?
1: Buongiorno, ben ritrovati, abbiamo ancora tanto caldo, l'anticiclone non molla la presa, questo anticiclone che arriva dall'Africa, che coinvolge, come vediamo, non solo la nostra regione ma gran parte dell'Europa, quindi resta ben consolidato, anche se sulle Alpi, sulle zone diciamo più interne della nostra regione, a tratti ci sono delle masse d'aria un po' più umide che possono dare un po' di instabilità pomeridiana, quindi c'è in prevalenza sereno poco nuvoloso di base, qualche temporale possibile in montagna nel pomeriggio sia di oggi che anche la giornata di domani. Domani i temporali potrebbero scappare anche un po' più in giù, ma la probabilità resta bassa. È chiaro che poi con queste temperature i temporali che si sviluppano possono anche essere localmente di forte intensità, come se l'abbiamo visto i giorni scorsi. Resta caldo, temperature molto elevate e molto al di sopra della media, valori in pianura tra i 35 e i 37 gradi fino, direi, tutto domani fino a mercoledì. Poi ci sarà l'ingresso mercoledì e giovedì di un po' di borino, bora moderata, che porterà aria un po' più secca e quindi diciamo le temperature saranno in lieve calo, insomma qualche grado in meno, ma soprattutto calerà l'umidità e quindi almeno insomma per certi versi sarà un caldo un po' più sopportabile. Vedremo poi l'evoluzione, c'è una tendenza a cambiamento la prossima settimana, ma si parla proprio tra domenica e lunedì, quindi ancora un po' presto.
0: Perfetto, poi rimanete sempre collegati con Radio.0.
1: Grazie a voi, buona giornata.
2: A Città Fiera sono arrivati i saldi. Tantissimi negozi nel più grande centro commerciale della regione ti aspettano per uno shopping esagerato e a misura di famiglia. Scopri in anteprima le promo su cittafiera.it e seguici sui social. I saldi a Città Fiera ti aspettano.

0: A Filautensilina Tisone, strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco, vi offre l'almanacco del giorno.
1: Benvenuti all'appuntamento con l'almanacco. Oggi lunedì, San Lorenzo. Accade che Padre Pio diventa sacerdote. 1910. 1994 debuttano i Red Hot Chili Peppers. 1793 apre il Louvre. 1893 costituita la Banca d'Italia. È nato in questo giorno Antonio Banderas, grande attore internazionale, in 1960. 1965 c'è Lorella Cuccarini, grande showgirl, cantante e ballerina. Camillo Benso Conte di Cavour, 1810. Javier Zanetti è un ex calciatore, 1973. I dude di Google ricordano la festa dell'indipendenza dell'Ecuador.
2: Hai bisogno di un utensile da taglio particolare e non sai dove rivolgerti? Il posto giusto è a Fila Utensili Natisone. Tantissimi tipi di utensili da taglio, dal coltello da cucina all'utensile più tecnologico. Utensili per il taglio del legno, metalli e plastiche, per hobbistica, casa, ristorazione e boschivi. Inoltre, marchiatura laser e servizio consulenza e soluzione per il taglio.
3: Quando tagliare non è separare ma creare, affidati ad Fila Utensili Natisone. Strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco. Per info affilautensili.com.

0: con le notti del vino 2026 ad Aprilia Marittima. L'appuntamento è per martedì 11 agosto dalle 19.30 nella suggestiva piazzetta Imbarcadero. Una serata speciale tra degustazioni dei migliori vini del Friuli Venezia Giulia, sapori autentici e il fascino del porto al tramonto. Vivi un'esperienza all'insegna del gusto e della convivialità. Le notti del vino ti aspettano martedì 11 agosto dalle 19.30 ad Aprilia Marittima. Non mancare!
1: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste, la freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca, tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8-19.30, sabato 8-14, gastronomia 9.30-15, Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
2: Sporco ostinato, se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Gisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo, case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Gisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 41 21. Gisto, come non lo hai mai visto.
3: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: zia Giulia.
1: Chiang이가 좋아하는 랜덤 게임 랜덤

che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo alla stazione di Bolo, una gallina dalle uova d'oro.

0: altro che l'uso.
1: Il tuo disco, il disco preferito dagli ascoltatori, vi viene offerto da Atrio, il centro commerciale più grande della Carinzia.

0: Estate, saldi e shopping? La meta è Atrio Villach. Più di 90 negozi. E dal 26 agosto, sticker sconto gratuiti all'Info Point sulla Plaza. Ritiri, scegli il prodotto, applichi lo sticker nei negozi aderenti e ottieni fino al 25% di sconto. Raggiungici comodamente in auto, in bici o con treno più bici. Atrio Villach. La convenienza è più vicina di quanto pensi.
1: Just in time.
2: Radio Orologio.
3: Sono le 10:33.

0: Un buon serramento non vale nulla senza un montaggio perfetto. Non rischiare, scegli Alvin Serramenti. Siamo gli specialisti dell'installazione di infissi, tapparelle, zanzariere e serrande Orman. A Trieste e provincia. Proteggi la tua casa con le nostre porte interne e blindate. Solo personale esperto, qualificato e dipendente della nostra azienda. Massima qualità e montaggio a regola d'arte. Rinnova la tua casa senza pensieri. Il preventivo è gratuito. Alvin Serramenti ti aspetta in via Flavia di Aquilina 67, Muggia. Apri la porta alla qualità. Scegli Alvin.
1: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
2: Ad agosto, all'Hotel Karavankenhof, in Carinzia, il brutto tempo non esiste. Con il sole, bici, laghi e passeggiate nella natura. Con la pioggia, le Carmten Terme vi aspettano collegate direttamente all'hotel e incluse nel prezzo. E i piccoli si divertono con la nostra assistenza bambini. Hotel Karavankenhof, la vostra pausa vacanza perfetta, con qualsiasi tempo. Prenotate ora su karavankenhof.com.
3: Facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
4: Ho un'idea! Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
3: Dimmi dove?
4: Alle Grotte di Postumia in Slovenia.
3: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia in Slovenia, a 45 km dal confine.

0: Zia Giulia.
1: Rosa, te è un fratello, ma siamo letteri anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: Meteo Montagna. Previsioni meteo e aggiornamenti sulla montagna del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
1: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il meteo della montagna del Venezia Giulia. Oggi cielo sereno al mattino, da poco nuvoloso, variabile nel pomeriggio, quando saranno probabili rovesci e temporali sparsi. A 1000 metri 23 gradi, a 2000 metri 16 gradi. Domani cielo sereno al mattino, poco nuvoloso e variabile nel pomeriggio, con possibile qualche rovescio e temporale. 1000 metri 24 gradi, a 2000 metri 16 gradi. Andiamo a vedere la Sappada. Oggi nubi sparse, vento da fino a 21 km all'ora, temperature dai 16 ai 25 gradi. Domani invece piovasche alternate a schiarite, con venti fino a 21 km all'ora e temperature dai 15 ai 25 gradi. Andiamo a Cortina d'Ampezzo. Oggi qualche nube sparsa, venti che vanno fino a 29 km all'ora, temperature dai 16 ai 26 gradi. Domani invece nubi sparse, con venti che vanno a 22 km all'ora, temperature dai 15 ai 25 gradi.
0: Il Meteo Montagna vi è stato offerto da
2: Entri di emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. You Me è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto You Me, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo You Me Design Place Hotel in via Mazzini 3. youmehotel.it. Un'esperienza indimenticabile.

0: Buongiorno da Daniela Ubaldi. No ad una immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società. Così la Premier Meloni, che si fa viva su Instagram con un messaggio congiunto all'Europa con la collega danese Mette Frederiksen, mentre si rialza l'attenzione su Ceuta, dove secondo indiscrezioni i servizi segreti che monitorano il tamtam social temono un'altra entrata di massa intorno a Ferragosto. Popolazione di Ceuta in piazza per chiedere allo Stato spagnolo una risposta alla situazione. Non sottovalutiamo i rischi del terrorismo internazionale, si fa sentire anche il vice premier, ministro degli esteri Tajani, che non rinuncia ai controlli dalla Spagna, che creano tensioni con Madrid. Lo stop di Schengen rimarrà fino al 15 agosto, precisa. E rimane alta la tensione anche tra Italia e Germania sulla gestione dei richiedenti asilo. Pronta la replica del Viminale dopo che il cancelliere tedesco Merz non ha escluso respingimenti verso il nostro paese e la Grecia in applicazione del nuovo patto sulla migrazione e l'asilo. Non c'è alcun dublinante da riprendere da Berlino dopo gli ultimi accordi sulle migrazioni, specifica. Nuova scossa nella notte nell'area dei Campi Flegrei, registrata una di magnitudo 3.0 pochi minuti prima alle 2:30. Ipocentro a scarsa profondità, la popolazione è stata svegliata da un boato e una forte vibrazione. È tornata la paura dopo la scossa di fine luglio che aveva fatto registrare la magnitudo record del periodo di 4.7. E l'Etna continua a creare problemi per i viaggiatori dopo un weekend di chiusure, ritardi e cancellazioni nello scalo di Catania. Sospese le operazioni di volo ancora fino alle 17 di oggi. Non si ferma infatti l'attività esplosiva del cratere Voragine, accompagnata da emissioni di cenere. E si apre una nuova settimana di caldo estremo sulla penisola, oggi 19 le città con il bollino rosso, mentre si allontana la breve tregua per piogge e temporali al nord. L'Agenzia Climatica Europea Copernicus certifica che le ondate di calore che hanno colpito quest'estate l'Europa occidentale hanno infranto il record delle temperature nel periodo di giugno-luglio stabilito nel 2022. E nel mese di luglio è stata registrata la temperatura media della superficie dei mari più alta di sempre. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
1: Dove inizia il grande ottobre della vela? Nel Golfo di Trieste, con il 55esimo trofeo Bernetti. Il 4 ottobre, 16 miglia nel Golfo di Trieste fino a Sistiana. Una regata di storia e tradizione, in un territorio unico anche da gustare. Tutto firmato Società Nautica Pietas Iulia. Ti aspettiamo, non puoi mancare. Iscriviti su trofeobernetti.it.
2: Sei pronto per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Tropicarium Park a Jesolo ti aspetta con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
3: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11:45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12, a Trieste.
4: Ad agosto, all'Hotel Karawankenhof, in Carinzia, il brutto tempo non esiste. Con il sole, bici, laghi e passeggiate nella natura. Con la pioggia, le Karmten Terme vi aspettano collegate direttamente all'hotel e incluse nel prezzo. E i piccoli si divertono con la nostra assistenza bambini. Hotel Karawankenhof, la vostra pausa vacanza perfetta, con qualsiasi tempo. Prenotate ora su karawankenhof.com.
5: Quest'estate le tue vacanze prendono il largo da Trieste. Viaggia via mare per Slovenia e Croazia con Liberty Lines. Imbarcati dal Molo Quarto di Trieste sui nostri monocarena di ultima generazione e lasciati trasportare a
6: Pirano, Parenzo, Rovigno e Lussimpiccolo. Partenze tutti i giorni tranne il martedì. Tariffe a partire da 9,50 €. Il viaggio è rapido e confortevole. E non dimenticare la tua bici. C'è posto anche per lei. Pianifica la tua partenza. Ora tratte e tariffe su libertylines.it. Liberty Lines, il mare è la via più breve per le tue vacanze.

0: dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58, presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana SUP a Grado, sabato 3 ottobre, fino alla Grande Festa del Mare, la domenica 11. Barcolana 58, presented by Generali. Bi Barcolana.
1: Fino a metà settembre torna a Trieste Estate, la rassegna promossa e organizzata dal Comune di Trieste con eventi di musica, teatro e cinema. Le location più suggestive nel centro e nei rioni della città ospiteranno oltre 300 spettacoli. Trieste vi aspetta per un'estate speciale. Scopri il programma completo su triesteestate.it.
2: Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sugli 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
3: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini. Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
4: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Giulia.
1: Solo una persona ti cambia la vita. L'ho capito quando sei arrivata tu. Con il volto coperto come una rapina. Amarsi fa male ma con te di più. Litigare, fare pace dopo litigare. Ballare fino a quando gli altri ci guardano male. Tanto non ce ne frega niente.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 11:31.
2: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
3: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il Meteo Venezia Giulia, in collegamento con l'ARPA, nostro Sergio Nord. Allora Sergio, com'è la stazione meteo?
4: Buongiorno, ben ritrovati, abbiamo ancora tanto caldo, l'anticiclone non molla la presa, questo anticiclone che arriva dall'Africa, che coinvolge, come vediamo, non solo la nostra regione ma gran parte dell'Europa, quindi resta ben consolidato, anche se sulle Alpi, sulle zone diciamo più interne della nostra regione, a tratti ci sono delle masse d'aria un po' più umide che possono dare un po' di instabilità pomeridiana, quindi c'è una prevalenza sereno poco nuvoloso di base, qualche temporale possibile in montagna nel pomeriggio sia di oggi che anche la giornata di domani i temporali potrebbero scappare anche un po' più in giù, ma la probabilità resta bassa. È chiaro che poi con queste temperature i temporali che si sviluppano possono anche essere localmente di forte intensità, come solo abbiamo visto i giorni scorsi. Resta caldo, temperature molto elevate e molto al di sopra della media, valori in pianura tra i 35 e i 37 gradi fino, direi, tutto domani fino a mercoledì. Poi ci sarà l'ingresso mercoledì e giovedì di un po' di borino, bora moderata, che porterà aria un po' più secca e quindi diciamo le temperature saranno in lieve calo, insomma qualche grado in meno, ma soprattutto calerà l'umidità e quindi almeno insomma per certi versi sarà un caldo un po' più sopportabile. Vedremo poi l'evoluzione, c'è una tendenza a cambiamento la prossima settimana, ma si parla proprio tra domenica e lunedì, quindi ancora un po' presto.
3: Perfetto, voi rimanete sempre collegati con Radio.0.
4: Grazie a voi, buona giornata.
5: A Città Fiera sono arrivati i saldi. Tantissimi negozi nel più grande centro commerciale della regione ti aspettano per uno shopping esagerato e a misura di famiglia. Scopri in anteprima le promo su cittafiera.it e seguici sui social. I saldi a Città Fiera ti aspettano.

0: Un buon serramento non vale nulla senza un montaggio perfetto. Non rischiare, scegli Alvin Serramenti. Siamo gli specialisti dell'installazione di infissi, tapparelle, zanzariere e serrande Orman. A Trieste e provincia. Proteggi la tua casa con le nostre porte interne e blindate. Solo personale esperto, qualificato e dipendente della nostra azienda. Massima qualità e montaggio a regola d'arte. Rinnova la tua casa senza pensieri. Il preventivo è gratuito. Alvin Serramenti ti aspetta in via Flavia di Aquilina, 67 Muggia. Apri la porta alla qualità. Scegli Alvin.
1: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
0: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
1: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
0: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adria Care, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
2: L'estate è iniziata e il caldo si fa sentire, ma l'acqua potabile è un bene prezioso e insostituibile, il nostro oro blu. In questi mesi caldi usiamola con intelligenza, evitiamo gli sprechi per usi non domestici e impariamo a risparmiarla ogni giorno, con piccoli gesti. Proteggere l'acqua significa proteggere il nostro futuro. Visita il sito CAFC SPA e scopri i consigli pratici per un consumo attento e consapevole. CAFC. Insieme valorizziamo l'acqua dei nostri territori.

0: Trieste è una città che si muove, cresce, cambia e si racconta. Dal cuore dell'amministrazione comunale, insieme al sindaco Roberto Di Piazza e agli assessori, parliamo di progetti, eventi, iniziative e novità che riguardano tutti i cittadini.
1: Ma buongiorno, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Radio Punto Zero. Io sono Igor da Milano, parliamo insomma con il comune di Trieste che parla, che ci racconta, che insomma andremo un po' in profondità di quello che in questi anni è successo, in questi anni insomma si sta evolvendo, progetti, insomma di tutto di più. Non vi voglio spoilerare di tutto, però oggi abbiamo l'assessore alle politiche delle risorse umane del comune di Trieste, Stefano Avia. Intanto buongiorno, benvenuto, come stai?
2: Buongiorno a tutti, sto benissimo, nonostante il caldo si va avanti e si combatte ogni giorno.
1: Allora, dato che insomma all'inizio ho voluto un po' spoilerare, ma non troppo, che andremo a parlare proprio del comune, tu sei il primo, no? Quindi rompi il ghiaccio. Andremo a parlare di quello che in questo momento hai fatto, insomma stai facendo, un po' ma anche per così tirare le somme, no? Io adesso che sono arrivato a 50 anni, un po' tiri le somme. E la stessa cosa è anche nella parte politica, che si tira un po' le somme. Allora intanto volevo chiederti insomma il passato, il presente, quello che stai facendo, quello che hai fatto.
2: Allora, sono già passati 4 anni e mezzo, però, quasi 5 saremo a novembre, e in questi anni abbiamo fatto notevoli progetti, abbiamo portato a casa dei risultati molto importanti. Non dimentichiamo che attualmente il comune di Trieste conta su 2.460 dipendenti, dove per il 69% sono a casa sono donne. E il 69% è un personale che supera i 51 anni d'età.
1: Però,
2: pertanto abbiamo pensato intanto di svecchiare il personale, perché è giusto, non perdendo però tutte le conoscenze che avevano tutti i dipendenti che logicamente per limite di età ci hanno abbandonato.
1: Certo.
2: Noi siamo partiti con dei progetti molto importanti. Ogni anno abbiamo fatto dei progetti mirati, dove siamo partiti nel 2023 creando la figura del disability manager, individuando nella figura della persona della dirigente delle risorse umane, Emanuela Sartore. Siamo stati tra i primi enti del Friuli Venezia Giulia a creare questa persona, che è una persona che deve riqualificare e ricollocare il personale che per ovvi motivi,
1: certo,
2: non può più svolgere le funzioni con cui era stato assunto. Il personale, non dimentichiamo, è una risorsa per noi del comune, e dobbiamo in tutti i modi far sì di recuperarlo e dargli anche dignità cambiandogli mansione. È un'attività molto complicata, sembra, che però riusciamo a fare un ragionamento. Abbiamo recuperato 17 persone nel 23 e 37 persone con disabilità nel 24. Stesso numero siamo circa nel 25, quindi un lavoro molto molto importante.
1: Sì, per chi sta ascoltando in questo momento, sono numeri che casomai non vi colpiscono, perché non sono cifre 8.000, ma proprio perché sono numeri piccoli, perché comunque qua si va a una lente di ingrandimento su quello che può essere, perché la persona deve, non so, in qualche modo deve variare anche perché insomma le risorse umane sono queste, no? Se uno è felice, se uno sta bene, se uno si sente nelle sue corde, c'è tutto un percorso che poi le procedure, tutto il resto, e alla fine non è così facile attivarsi. Qui invece avete attivato, insomma nel 2023 avete cominciato ad attivare questo meccanismo, che credetemi non è semplice. Spesso volentieri quando chi aveva parenti vecchi che andava in comune lì era e lì rimaneva, insomma, invece oggi c'è per fortuna l'evoluzione di cambiare, di creare insomma armonia anche in quel posto di lavoro.
2: Armonia e qualità lavorativa, non dimentichiamo, perché se uno sul suo posto di lavoro si trova bene, sta molto più volentieri sul lavoro e rende molto di più.
1: Certo. Questo è.
2: Nel 2024 invece abbiamo fatto un progetto molto interessante che riguarda i letti smart. Sono dei rilevatori che sono stati fissati in Palazzo Largo Granatieri,
1: sì,
2: che permettono ai non vedenti, e noi abbiamo anche personale non vedente, di avere attraverso il bastone che loro hanno di ricevere i segnali quanto sono distanti dall'ascensore, se devono andare dritti, devono girare a sinistra, devono spostarsi. È una cosa molto importante. L'azienda che li produce è l'azienda Screen di Trieste, quindi anche una cosa molto piacevole, ed è un servizio che può permettere sempre di più alle persone che hanno difficoltà nel vedere di orientarsi nello spazio. Addirittura mi hanno detto che a Pompei, a Pompei, con questi occhi smart la gente può, i non vedenti possono ascoltare le spiegazioni del sito archeologico e poter anche loro fare una vita normale. Vabbè, è una cosa che io reputo, adesso speriamo
1: si apre un arco, perché qui poi per chi è anche qui ipovedenti, non vedenti, esatto, insomma è un arco molto grande. Noi abbiamo una grande struttura Rittmeyer che è proprio qui, esatto, a Barco, insomma, dove sono dove stanno facendo proprio degli eventi pazzeschi. Ma il discorso è che se noi cerchiamo di vedere le cose scontate, voi provate a vedere anche dall'altra parte che non è tutto scontato, insomma. Già abbiamo difficoltà che tante volte uno dice sì ho messo la macchina 3 minuti, sì, ma quei 3 minuti la persona che è non vedente arriva lì, che non vede la macchina, tu la blocchi e lo mandi anche in tilt, perché comunque loro vanno per percorsi, per strutture, insomma, e tu dopo apriremo un vaso di Pandora. Però già avere delle segnalazioni, delle spiegazioni, rende partecipe la persona che in quel momento cosa mai non può esserlo.
2: Esatto, e queste macchinette vengono attivate, i ciechi hanno, se ben vedete, hanno questi bastoni bianchi, dove ci sono due tasti, uno parte il segnale di uscita e l'altro di entrata, e quindi questo riesce a comunicare con questi dispositivi.
1: Stile i pipistrelli, no? Che hanno quella
2: come io dico sempre, noi abbiamo la fortuna di poter vedere bene,
1: certo,
2: però è una fortuna che purtroppo non è scontata.
1: No. Grazie, insomma, adesso con l'intelligenza artificiale, con tutti questi mondi, si riesce a fare veramente tante cose.
2: E oltre alle macchinette abbiamo messo anche dei segnalatori a terra,
1: sì,
2: dove riescono ad orientarsi per poter arrivare comodamente al posto di lavoro.
1: Infatti le vedete anche nelle stazioni, le vedete anche in giro per la città, che sono quelle linee o quelle palline, quello fa vedere, capire che c'è, non so, la striscia pedonale, quelle canalette che voi vedete, che dice ma cosa sono queste canalette? Se va proprio il bastone che percorrendo sanno dove andare la direzione.
2: Esattamente.
1: Cioè, è un mondo.
2: E quindi è giusto che anche il cittadino sappia queste cose.
1: Certo.
2: E quindi quelle segnalazioni a terra non sono messe lì per motivi. Esattamente, quindi non lamentatevi se dovete passare sopra.
1: Esatto.
2: Però questo qua è fatto apposta per aiutare tutte le persone che hanno difficoltà.
1: È bello, insomma, siamo la generazione di oggi, il mondo di oggi è proprio questo, un sguardo in avanti a chi anche in qualche modo in questi anni, non è che tutti hanno avuto possibilità, ma per fortuna la tecnologia e tutto il resto, insomma, vi permette.
2: Per aiutare tutte quante le varie persone.
1: Che bello.
2: Mentre lo scorso anno,
1: sì?
2: Partendo da un'affermazione di Schopenhauer, dove la salute non è tutto, ma senza salute tutto è niente, abbiamo inaugurato, fatto il progetto VHP, cioè Workplace Health Promotion. Siamo stati tra i primi comuni, anche qua in Friuli Venezia Giulia, e abbiamo vinto anche dei premi, ad aver aderito a questo progetto. Un progetto che mira a promuovere l'adozione nei luoghi di lavoro di pratiche raccomandate, al fine di renderli favorevoli e all'adozione competente e consapevole di stili di vita favorevoli alla salute.
1: Bello.
2: Perché sappiamo benissimo che con uno stile di vita salutare,
1: certo,
2: è possibile prevenire in certe misure molte patologie croniche come il diabete. Se mi chiedi le prime cose che siamo riusciti a fare, abbiamo messo per esempio l'invito a non prendere l'ascensore ma a fare le scale, che quindi ti dicono quanto vai a consumare e l'esercizio fisico,
1: certo,
2: che fai. Abbiamo liberato il luogo dal fumo, quindi il luogo è, non c'è più fumo, e stiamo dando tantissimi consigli su come avere anche un'alimentazione corretta.
1: Che bello, come ho detto è il futuro.
2: Sì, abbiamo visto che
1: prevenire, come diceva il metto, prevenire è meglio che curare,
2: esattamente, ma con piccoli accorgimenti. Perché sembra assurdo, ma se tu già non prendi l'ascensore ma fai ogni giorno delle scale, è un esercizio fisico,
1: sì,
2: che ti aiuta nell'alimentazione. Dopo tutte le cose bisogna avere un'alimentazione corretta, però se tentiamo di indirizzare su un'alimentazione corretta, un stile di vita che ti permette di fare anche salutista, sicuramente tante malattie verranno eliminate.
1: Bello, insomma, è una bella storia. Poi,
2: quest'anno abbiamo un nuovo
1: quest'anno
2: abbiamo ancora un progetto, ma siamo ancora in corso, pertanto se mi inviterete ancora una volta a fine anno vi racconteremo come è andato questo progetto.
1: Beh, mi piace, c'è un spoiler.
2: Esatto.
1: Lo spoilereremo col
2: perché
1: tempo.
2: Che tutti questi progetti che abbiamo fatto sono progetti a livello nazionale, dove
1: quindi
2: noi abbiamo sempre preso tra il primo e il secondo posto.
1: Quindi insomma, capite che
2: soddisfazione.
1: Devo
2: fare i complimenti agli uffici perché hanno lavorato in maniera molto, molto buona, e i risultati che abbiamo ottenuto però ci danno fiducia per continuare.
1: Allora ti faccio una domanda, così l'ultima per chiudere: come ti immagini Trieste di domani? Come te la immagini?
2: Allora, la Trieste di domani l'immagino ancora più bella di quello che è oggi. Dobbiamo dire che negli ultimi anni abbiamo fatto dei passi da gigante. Dobbiamo però farne ancora, perché non si arriva mai al limite. Fare una città sempre più vivibile, sempre più per i cittadini, però anche accogliente per tutte le persone che ci vengono a trovare, che ultimamente ne vediamo tantissime. Come dici tu, se dovessi raffrontare la Trieste di 20 anni fa, sembra due città completamente diverse. Ci sono i pro, ci sono i contro, sicuramente. Bisogna però far sì che i pro siano molto maggiori dei contro. E questo sarà un impegno sicuramente della prossima amministrazione.
1: Stefano, grazie mille.
2: Ti ringrazio. È stato un piacere, quindi ci vediamo prossimamente.
1: Per le novità.
2: Per le novità su quello che abbiamo fatto quest'anno e speriamo di vincere ancora il premio.
1: Intanto voi rimanete sempre collegati con Radio.0, perché nella prossima puntata con chi parleremo? Beh, lo scoprirete la prossima puntata. Just in
3: time. Radio Orologio.
4: Sono le 12:04.
5: Buongiorno da Daniela Obaldi. Tensioni sui migranti, nuovo capitolo nello scontro Italia-Spagna, torna a salire la tensione a Ceuta, dove protesta la popolazione e dove gli 007 monitorano i canali social. Si teme un nuovo blitz coordinato che potrebbe portare a un ingresso di 50.000 persone intorno a Ferragosto. Invocando il rischio terrorismo, il ministro degli esteri Tajani tira dritto: fino al 15 agosto non cambieremo la decisione di sospendere Schengen con la Spagna. Si fa sentire anche la premier Meloni, che insieme alla collega danese Frederiksen posta sui social un messaggio congiunto all'Europa per dire no a un'immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società. Rimane caldo il fronte Germania, che annuncia trasferimenti verso Italia e Grecia secondo i principi dell'ex regolamento di Dublino. Non accadeva dal 2022. Il Viminale precisa: nessun dublinante da riprendere dalla Germania. Violenta rissa con vittima nel Cosentino. Un 34enne addetto alla sicurezza di una discoteca di San Gineto è morto dopo un pestaggio all'esterno del locale. Sembra che la lite sia iniziata all'interno. In corso di identificazione, il branco che ha aggredito e picchiato violentemente l'uomo, che una volta riaccompagnato, ferito a casa, ha iniziato a sentirsi male. Portato nell'ospedale di Cetraro, è finito in rianimazione ed è deceduto dopo poche ore per le conseguenze del linciaggio. Tragico incidente stradale ieri nelle campagne del Foggiano. Un Ford Transit con 10 braccianti a bordo si è ribaltato. Un lavoratore è morto, altri 9 sono rimasti feriti. Il gruppo, composto da lavoratori di origine marocchina regolarmente assunti e tra i 21 e i 49 anni, stava rientrando a casa dopo una giornata di lavoro nelle campagne del Molise. E il corpo senza vita di un ciclista è stato trovato nella tarda serata di ieri nel Leccese. Del 28enne originario di Ugento era stata denunciata la scomparsa poche ore prima. Il corpo è stato trovato seminascosto da un cespuglio su una provinciale. Si ipotizza sia stato travolto da un'auto pirata che non si è fermata per i soccorsi. Ed è tutto, a più tardi.
6: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kärntenterme.com.
7: Cerchi un luogo dove ritrovare benessere, relax e prenderti cura di te? A Trieste, in via Mazzini 13, ti aspetta Arcadia Beauty & Spa, il nuovo centro dedicato al tuo equilibrio. Scopri la Grotta del Sale, la Biosauna del Sale, il Lettino Salino e gli esclusivi trattamenti estetici avanzati. E approfitta di uno straordinario sconto del 75%. È il momento di regalarti un'esperienza di puro benessere. Arcadia Beauty & Spa, in via Mazzini 13, a Trieste. Il tuo benessere inizia da qui.
8: Un caro benvenuto al nostro Café Zach a Trieste, nel cuore della città, con un giardino bello verde e nell'interno perfettamente climatizzato. le nostre famose specialità Zacher, o per un leggero pranzo, gli aperitivi o anche una cena. E specialmente ora un rinfresco con la specialità di matcha e soprattutto con la nostra Frozen Zacher. Tutto questo in via Dante Alighieri numero 1.
3: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

Estate, saldi e shopping? La meta è Atrio Village. Più di 90 negozi e dal 26 agosto sticker sconto gratuiti all'Info Point sulla Plaza. Ritiri, scegli il prodotto, applichi lo sticker nei negozi aderenti e ottieni fino al 25% di sconto. Raggiungici comodamente in auto, in bici o con treno più bici. Atrio Village. La convenienza è più vicina di quanto pensi.

0: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste. La freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca. Tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e ingrosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8:19:30, sabato 8:14, gastronomia 9:30-15. Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
1: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58, presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana SUP a Grado, sabato 3 ottobre, fino alla Grande Festa del Mare, la domenica 11. Barcolana 58, presented by Generali. Bi Barcolana.
2: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.

0: Un caro benvenuto al nostro Caffè Zach Trieste, nel cuore della città, con un giardino bello verde e nell'interno perfettamente climatizzato. Per le nostre famose specialità Zach, o per un leggero pranzo, gli aperitivi o anche una cena. E specialmente ora un rinfresco con la specialità di matcha e soprattutto con la nostra Frozen Zach. Tutto questo in via Dante Alighieri numero 1.
1: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3, yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
2: L'estate è iniziata e il caldo si fa sentire. Ma l'acqua potabile è un bene prezioso e insostituibile, il nostro oro blu. In questi mesi caldi, usiamola con intelligenza, evitiamo gli sprechi per usi non domestici e impariamo a risparmiarla ogni giorno con piccoli gesti. Proteggere l'acqua significa proteggere il nostro futuro. Visita il sito CAFC SPA e scopri i consigli pratici per un consumo attento e consapevole. CAFC, insieme. Valorizziamo l'acqua dei nostri territori.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 13 e un minuto.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Sullo sfondo i rapporti sempre più tesi con Spagna e Germania in tema migranti. Giorgia Meloni firma un messaggio congiunto con il primo ministro danese Frederiksen. No ad una immigrazione controllata, scrive la Premier. Intanto torna a salire la tensione a Ceuta. Facciamo il punto con Jenny De Gaetano.
3: Seppur risuonano rumorosi gli ultimatum spagnoli, le aspre critiche dalla Germania sul tema migranti, Giorgia Meloni trova appoggio, nonostante di schieramenti politici opposti, dalla collega danese socialdemocratica Mette Frederiksen, tanto da lanciare un messaggio congiunto: no ad una immigrazione incontrollata, abbiamo promosso una politica migratoria rigorosa, dobbiamo realizzare centri di rimpatrio in paesi terzi, così come altre soluzioni innovative al di fuori dell'Europa. Intanto, a proposito di Spagna, si innalza ancora il livello di tensione a Ceuta, dove la popolazione protesta, mentre un report degli 007 suona l'allarme. Un blitz coordinato potrebbe portare a un ingresso di 50.000 persone tra il 10 e il 15 agosto. Da qui la decisione del vice premier Tajani, per scongiurare il rischio terrorismo, di confermare lo stop di Schengen. Altrettanto bollente il fronte tedesco, con Berlino che preannuncia espulsioni verso Italia e Grecia, secondo i principi dell'ex regolamento di Dublino. Non accadeva dal 2022, dura la presa di posizione del Viminale. Non c'è pregresso, non dobbiamo riprendere nessun migrante.
2: Tragico incidente stradale nel Foggiano, dove ha perso la vita un bracciante, altri 8 sono rimasti feriti. Il furgone su cui viaggiavano è finito fuori carreggiata per cause da accertare e si è ribaltato. Il gruppo di lavoratori, tutti di origine marocchina e con regolare contratto, stava rientrando a casa dopo una giornata di lavoro nelle campagne del vicino Molise. Con la morte nel cuore per la scomparsa del simbolo Livio Berruti, si alza il sipario a Birmingham sugli europei di atletica. Oggi si assegnano 5 titoli nel peso uomini, tra i favoriti Leo Fabbri. Punta al podio nei 100 femminili la 26enne azzurra Zinab Dosso, campionessa mondiale indoor dei 60 metri.
4: Io credo 10,97. Per fare la finale poi bisogna vedere le condizioni atmosferiche e tutto quanto proprio in quel momento, però penso che sarà quello la way, la strada. Sarò molto felice di essere dietro il blocco e finalmente di vedere quello che posso fare, e allo stesso tempo sono anche felice che il panorama europeo sia così tanto frizzante, perché questo mi spingerà finalmente forse fuori dalla mia zona di comfort.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Benvenuti all'hotel Riva Palace, il luogo dove il comfort incontra l'eleganza.
5: Situato lungo le rive della laguna di Grado, vi accoglie con camere spaziose e arredate con gusto, dove ogni dettaglio è curato con passione.
0: E cosa dire dell'area benessere? Piscina interna, sauna e idromassaggi rigeneranti vi attendono per un completo relax.
5: La colazione a buffet vi delizierà con prodotti golosi e per gli amanti del mare la spiaggia è a pochi passi.
0: Prenotate ora il vostro soggiorno al Riva Palace Hotel. Visitate il nostro sito rivapalace.it.
5: Riva Palace Hotel, dove la vacanza è relax.
6: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste. La freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca. Tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8-19:30, sabato 8-14, gastronomia 9:30-15. Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
7: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Vintage. Girano i vinili di Paul DJ. Quest'estate vivi Malborghetto Valbruna. Concerti, attività nella natura e imperdibili feste del territorio. Le sagre di Malborghetto e Ugovizza, Valbruna in festa e la tradizionale Puanina Fest sull'Alpe di Ugovizza. Un'estate fatta di eventi, incontri e momenti da vivere all'aria aperta. Seguici sui nostri social e resta aggiornato su tutti gli eventi dell'estate. Malborghetto Valbruna. Talento naturale. Ad agosto, all'Hotel Karavankenhof, in Carinzia, il brutto tempo non esiste. Con il sole, bici, laghi e passeggiate nella natura. Con la pioggia, le Karmten Terme vi aspettano collegate direttamente all'hotel e incluse nel prezzo. E i piccoli si divertono con la nostra assistenza a bambini. Hotel Karavankenhof, la vostra pausa vacanza perfetta, con qualsiasi tempo. Prenotate ora su karavankenhof.com.
1: Cerchi un luogo dove ritrovare benessere, relax e prenderti cura di te? A Trieste, in via Mazzini 13, ti aspetta Arcadia Beauty & Spa, il nuovo centro dedicato al tuo equilibrio. Scopri la Grotta del Sale, la Biosauna del Sale, il Lettino Salino e gli esclusivi trattamenti estetici avanzati. E approfitta di uno straordinario sconto del 75%. È il momento di regalarti un'esperienza di puro benessere. Arcadia Beauty & Spa, in via Mazzini 13, a Trieste. Il tuo benessere inizia da qui. Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58, presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana SUP a Grado, sabato 3 ottobre, fino alla Grande Festa del Mare, la domenica 11. Barcolana 58, presented by Generali. Bi Barcolana.
2: Sporco ostinato, se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Cisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo, case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Cisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 4121. Cisto, come non lo hai mai visto?

0: Grazie Giulia.
1: Vintage. Girano i vinili di Paul DJ.

0: Vintage, vintage. Girano i vinili di Paul DJ. Girano i vinili di Paul DJ.
1: Un caro benvenuto al nostro Café Zach a Trieste, nel cuore della città, con un giardino bello verde e nell'interno perfettamente climatizzato. Per i nostri famosi specialità Zach, o per un leggero pranzo, gli aperitivi o anche una cena. E specialmente ora un rinfresco con la specialità di matcha e soprattutto con la nostra Frozen Zach. Tutto questo in via Dante Alighieri numero 1.
2: Il mondo delle meraviglie esiste veramente, è di strada. Rilassati nel posto più bello della Slovenia, nelle grotte di Postumia, ai rinfrescanti 10 gradi centigradi. Ci vediamo a bordo del trenino delle grotte di Postumia in una corsa indimenticabile.
3: Io mi ricordo ancora quella mattina quando ho deciso di diventare un'infermiera. Mi sono guardata allo specchio, ti ho vista e ho pensato: io scelgo te. Scegliere di esserci, scegliere di prendersi cura degli altri. Oggi quella scelta può diventare anche la tua. La Regione sostiene il tuo impegno. 3.300 euro all'anno per ogni studente meritevole. Un aiuto concreto durante gli studi. Un investimento sul futuro. Un contributo per la salute di tutti. Corso di laurea in infermieristica. Io scelgo te. Scopri di più su regione.fvg.it.
4: Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
5: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Vintage. Vintage. Girano i vinili di Paul DJ. Girano i vinili di Paul DJ.
1: Punto Zero FM.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

0: Inca, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Just in time.
2: Radio Orologio.
3: Sono le 14 e 3 minuti.
4: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
2: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress.
5: Sei pronto per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Tropicarium Park a Jesolo ti aspetta con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni, visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
6: Quest'estate le tue vacanze prendono il largo da Trieste. Viaggia via mare per Slovenia e Croazia con Liberty Lines. Imbarcati dal molo quarto di Trieste sui nostri monocarena di ultima generazione e lasciati trasportare a
7: Pirano, Parenzo, Rovigno e Lussimpiccolo. Partenze tutti i giorni tranne il martedì. Tariffe a partire da 9,50 €. Il viaggio è rapido e confortevole. E non dimenticare la tua bici. C'è posto anche per lei. Pianifica la tua partenza. Orari, tratte e tariffe su libertylines.it. Liberty Lines, il mare è la via più breve per le tue vacanze.
5: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: spiagge, mari e venti. Il bollettino nautico del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
1: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il meteo della costa di Venezia Giulia, in collegamento con l'Alpon, Sergio Nord. Allora Sergio, com'è la stazione in costa?
2: Eccoci qua, ben ritrovati, resta ancora cielo in prevalenza sereno, con caldo, un po' di brezza nei pomeriggi, questa è una giornata di oggi e anche un po' per la giornata di domani. C'è una tendenza poi ad avere un po' più di stabilità, ma riguarderà domani la zona più interna, quindi difficilmente sulla costa riusciremo ad avere dei temporali. Entrerà invece bora moderata nella giornata di mercoledì e giovedì, probabilmente fino anche a venerdì, bora moderata che intorno ai 30-40 km orari, che ci porterà aria più secca, quindi la tendenza è ad avere sempre caldo, forse un lieve calo appunto da giovedì a venerdì, qualche grado in meno, però tutto sommato con aria un po' più secca, quindi condizioni un po' più sopportabili, come abbiamo visto sabato scorso quando è rimasta bora presente per gran parte della giornata sulla costa. Se la tendenza resta comunque l'anticiclone fino a fine settimana, Ferragosto compreso, probabilmente anche fino a domenica, un cambiamento in vista la prossima settimana, ma per questo insomma avremo ancora tempo per aggiornarci.
1: Perfetto, voi rimanete sempre collegati con Radio Punto Zero.
0: Il bollettino nautico, spiagge, mari e venti vi è stato offerto da...
3: Ocean Marine è una marina situata in una posizione strategica, riparata e con un comodo parcheggio.
4: Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno dell'Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive.
3: Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti.
4: Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità, ambiente, UNI-EN ISO.
3: Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.

0: L'estate è iniziata e il caldo si fa sentire, ma l'acqua potabile è un bene prezioso e insostituibile, il nostro oro blu. In questi mesi caldi, usiamola con intelligenza, evitiamo gli sprechi per usi non domestici e impariamo a risparmiarla ogni giorno con piccoli gesti. Proteggere l'acqua significa proteggere il nostro futuro. Visita il sito CAFC S.P.A. e scopri i consigli pratici per un consumo attento e consapevole. CAFC. Insieme valorizziamo l'acqua dei nostri territori.
1: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
2: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
1: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a 1 chilometro dal confine di Rabuiese a Skopje in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social. Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villak. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villak. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villak. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.
3: Cerchi un luogo dove ritrovare benessere, relax e prenderti cura di te? A Trieste, in via Mazzini 13, ti aspetta Arcadia Beauty & Spa, il nuovo centro dedicato al tuo equilibrio. Scopri la Grotta del Sale, la Biosauna del Sale, il Lettino Salino e gli esclusivi trattamenti estetici avanzati. E approfitta di uno straordinario sconto del 75%. È il momento di regalarti un'esperienza di puro benessere. Arcadia Beauty & Spa, in via Mazzini 13, a Trieste. Il tuo benessere inizia da qui.

0: infecto.
1: Ad agosto, all'Hotel Caravankenhof, in Carinzia, il brutto tempo non esiste. Con il sole, bici, laghi e passeggiate nella natura. Con la pioggia, le Carnten Terme vi aspettano collegate direttamente all'hotel e incluse nel prezzo. E i piccoli si divertono con la nostra assistenza bambini. Hotel Caravankenhof, la vostra pausa vacanza perfetta, con qualsiasi tempo. Prenotate ora su caravankenhof.com.
2: Diceva Mark Twain che il modo migliore per regalarsi una gioia è quello di cercare di regalare una gioia a qualcun altro. E una colazione da noi al David è regalare una gioia a tutta la tua famiglia. E noi ti aspettiamo dalle 5 ogni mattina con una colazione colorata ed energetica, sia dolce che salata. Quindi lasciati stupire. Il David, tutto il team, coglie questa occasione per ringraziare di cuore tutti gli ospiti che in questi mesi, in questi anni, sono stati così gentili con noi e così accoglienti. A presto.
3: L'estate continua con le notti del vino 2026 ad Aprilia Marittima. L'appuntamento è per martedì 11 agosto dalle 19.30 nella suggestiva piazzetta Imbarcadero. Una serata speciale tra degustazioni dei migliori vini del Friuli Venezia Giulia, sapori autentici e il fascino del porto al tramonto. Vivi un'esperienza all'insegna del gusto e della convivialità. Le notti del vino ti aspettano martedì 11 agosto dalle 19.30 ad Aprilia Marittima. Non mancare!
1: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
4: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più, trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
1: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
4: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.

0: Meteo Montagna. Previsioni meteo e aggiornamenti sulla montagna del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
1: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il meteo della montagna del Venezia Giulia. Oggi cielo sereno al mattino, da poco nuvoloso, variabile nel pomeriggio, quando saranno probabili rovesci e temporali sparsi. A 1000 metri 23 gradi, a 2000 metri 16 gradi. Domani cielo sereno al mattino, poco nuvoloso e variabile nel pomeriggio, con possibile qualche rovescio e temporale. 1000 metri 24 gradi, a 2000 metri 16 gradi. Andiamo a vedere Sappada. Oggi nubi sparse, vento da fino a 21 km all'ora, temperature dai 16 ai 25 gradi. Domani invece piovasche alternate a schiarite, con venti fino a 21 km all'ora e temperature dai 15 ai 25 gradi. Andiamo a Cortina d'Ampezzo, oggi qualche nube sparsa, venti che vanno fino a 29 km all'ora, temperature dai 16 ai 26 gradi. Domani invece nubi sparse, con venti che vanno a 22 km all'ora, temperature dai 15 ai 25 gradi.
0: Il Meteo Montagna vi è stato offerto da
2: Entri di emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. You Me è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto You Me, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo You Me Design Place Hotel in via Mazzini 3. youmehotel.it. Un'esperienza indimenticabile.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 15 e un minuto.
2: Buon pomeriggio da Alessandro Cisiling. Le indagini sull'attentato dell'ottobre 2025 al conduttore di Report Sigfrido Ranucci, arrestato l'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola, l'accusa di essere il mandante dell'azione dinamitarda con l'aggravante del metodo mafioso. La misura cautelare è stata emessa dal GP di Roma nell'ambito dell'indagine della procura capitolina coordinata dal PM Lovoi. Ordine di custodia cautelare anche per Gomez Clesio Tavares, braccio destro di Lavitola. L'uomo attualmente in Africa, secondo i PM, avrebbe partecipato al progetto di attentato. Europa sempre più divisa sull'immigrazione. In un messaggio congiunto, Giorgia Meloni e la premier danese Mette Frederiksen si rivolgono ai partner europei per dire no a un'immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società. Intanto restano accese le tensioni tra Roma, Madrid e Berlino. Tra Italia e Spagna restano ancora sospesi gli accordi di Schengen, una decisione presa dall'Italia dopo i fatti di Ceuta e cui Madrid ha replicato facendo altrettanto. Berlino chiede invece che in applicazione dei nuovi accordi di Dublino l'Italia riprenda indietro i migranti irregolari giunti in Germania dal nostro paese. È indagato per lesioni gravi il 19enne che la notte scorsa sul lungomare di Foccacese in provincia di Chieti ha ridotto in fin di vita un uomo di 50 anni sferrandogli un pugno in faccia. La vittima, Domenico Barchiesi, era intervenuto per difendere il figlio da un gruppo di ragazzi che volevano aggredirlo. Sembra che il giovane fosse intervenuto a sua volta in difesa della sorella. Barchiesi stava cercando di calmare gli animi verbalmente quando è stato aggredito dal 19enne che pratica arti marziali. Trasportato d'urgenza all'ospedale di Pescara, è stato operato ed è ricoverato in prognosi riservata. Atletica, niente da fare per Mattia Furlani, campione del mondo del salto in lungo, costretto al ritiro nella mattinata d'avvio degli europei a Birmingham. L'azzurro, già infortunatosi 3 mesi fa, è stato costretto al ritiro per un dolore accusato nella coscia destra nel suo primo salto. Bene invece Francesco Inzoli, che con un ottimo 8.34 si è qualificato per la finale domani. Stasera la finale del lancio del peso, tra le altre speranze sul nostro Leonardo Fabbri, campione europeo uscente. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Cosa facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
4: Ho un'idea! Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
3: Dimmi dove?
4: Alle Grotte di Postumia in Slovenia.
3: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia in Slovenia, a 45 km dal confine.
5: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste. La freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca. Tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8:19:30, sabato 8:14, gastronomia 9:30:15, Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
6: L'estate è iniziata e il caldo si fa sentire, ma l'acqua potabile è un bene prezioso e insostituibile, il nostro oro blu. In questi mesi caldi, usiamola con intelligenza, evitiamo gli sprechi per usi non domestici e impariamo a risparmiarla ogni giorno con piccoli gesti. Proteggere l'acqua significa proteggere il nostro futuro. Visita il sito CAFC SPA e scopri i consigli pratici per un consumo attento e consapevole. CAFC, insieme valorizziamo l'acqua dei nostri territori.
7: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

House con Mr. Jake. Numero 12.

0: con Mr. Jake.
1: Just in time. Radio Orologio.
2: Sono le 15 e 23 minuti.
3: Io mi ricordo ancora quella mattina quando ho deciso di diventare un'infermiera. Mi sono guardata allo specchio, ti ho vista e ho pensato: io scelgo te. Scegliere di esserci, scegliere di prendersi cura degli altri. Oggi quella scelta può diventare anche la tua. La Regione sostiene il tuo impegno. 3.300 euro all'anno per ogni studente meritevole. Un aiuto concreto durante gli studi, un investimento sul futuro, un contributo per la salute di tutti. Corso di laurea in infermieristica. Io scelgo te. Scopri di più su regione.fvg.it.
4: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58, presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana SUP a Grado, sabato 3 ottobre, fino alla Grande Festa del Mare, la domenica 11. Barcolana 58, presented by Generali. Bi Barcolana.
5: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
6: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress.
7: Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sugli 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.

il suono di Respect, versione Club Mix Soulful House luglio 2026 per DJ Manuel numero 8 in Central Selection. Andiamo subito a congelare la numero 7, Jaworabo PT, Musty Orly ritorna

subito ad ascoltare I Got You nella versione Guna Dry Vocal Mix per Mickey Affleck, Marco Martinez, numero 6 in Central Selection.

0: Deep Sonic.
1: 101 House Selection, la classifica Deep, Soulful and Classic House con Mr. Jake.
2: Dove inizia il grande ottobre della vela? Nel Golfo di Trieste, con il 55esimo trofeo Bernetti. Il 4 ottobre, 16 miglia nel Golfo di Trieste fino a Sistiana. Una regata di storia e tradizione, in un territorio unico anche da gustare. Tutto firmato Società Nautica Pietas Iulia. Ti aspettiamo, non puoi mancare. Iscriviti su trofeobernetti.it.
3: Ad agosto, all'Hotel Karawankenhof, in Carinzia, il brutto tempo non esiste. Con il sole, bici, laghi e passeggiate nella natura. Con la pioggia, le Carnten Terme vi aspettano collegate direttamente all'hotel e incluse nel prezzo. E i piccoli si divertono con la nostra assistenza bambini. Hotel Karawankenhof, la vostra pausa vacanza perfetta, con qualsiasi tempo. Prenotate ora su karawankenhof.com. Quest'estate, vivi Malborghetto Valbruna. Concerti, attività nella natura e imperdibili feste del territorio. Le sagre di Malborghetto e Ugovizza, Valbruna in festa e la tradizionale Puanina Fest sull'Alpe di Ugovizza. Un'estate fatta di eventi, incontri e momenti da vivere all'aria aperta. Seguici sui nostri social e resta aggiornato su tutti gli eventi dell'estate. Malborghetto Valbruna. Talento naturale.
4: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12, a Trieste.
3: Quest'estate le tue vacanze prendono il largo da Trieste. Viaggia via mare per Slovenia e Croazia con Liberty Lines. Imbarcati dal Molo Quarto di Trieste sui nostri monocarena di ultima generazione e lasciati trasportare a
5: Pirano, Parenzo, Rovigno e Lussimpiccolo. Partenze tutti i giorni tranne il martedì. Tariffe a partire da 9,50 €. Il viaggio è rapido e confortevole. E non dimenticare la tua bici. C'è posto anche per lei. Pianifica la tua partenza. Orari, tratte e tariffe su libertylines.it. Liberty Lines, il mare è la via più breve per le tue vacanze.

questa è Brand New Love per Ambrosia, Frankie Aspect Fusion. Direttamente dalla numero 2 perde una posizione, ma rimane sempre

Siete immersi in Central Selection, la top 15 di Radio.0 con Mr. Jake. E la musica house più trendy ed elegante del panorama internazionale ogni settimana.

0: Ben ritrovati all'ascolto da Alessandro Cisilin. Ancora fuoco incrociato e vittime tra Russia e Ucraina. Kiev ha colpito una raffineria nella regione russa del Tatarstan, circa 800 chilometri a est di Mosca. Vi sarebbero 13 morti e il Cremlino parla di crimine di guerra. 6 i decessi ieri per un attacco sulla regione di Belgorod. Evacuazioni in Crimea per un incendio causato da droni ucraini. 5 i morti invece per un attacco successivo dell'artiglieria russa nella regione ucraina del Kharkiv. Si indaga sulla violenta rissa con vittima nel Cosentino. Un 34enne addetto alla sicurezza di una discoteca di San Gineto è morto dopo un pestaggio all'esterno del locale. Sembra che la lite sia iniziata all'interno. In corso di identificazione il branco che ha aggredito e picchiato violentemente la vittima. Portato in ospedale a Cetraro è finito in rianimazione ed è deceduto poche ore dopo per le conseguenze del linciaggio. Ancora da accertare le cause della tragedia stradale avvenuta ieri sera nel Foggiano, in cui un bracciante è morto e altri 8 sono rimasti feriti. Le vittime sono tutte di origine marocchina. Il furgone sul quale viaggiavano si è ribaltato mentre li riportava a casa verso Monte Secco dopo una lunga giornata di lavoro nelle campagne del Molise. Protesta la Fly CGL. Da fine maggio sono stati 6 i lavoratori agricoli morti nel percorso da e per i campi. Nessuno deve chiamare questa tragedia un incidente. Prosegue l'ondata di calore sul bel paese, destinata a protrarsi secondo i meteorologi per l'intera settimana. 18 oggi le città in allerta rossa da nord a sud. Domani si aggiungerà Bolzano, dopodomani anche Brescia. Possibile l'intermezzo di qualche temporale per lo più nelle aree alpine e appenniniche. In Sicilia prosegue l'attività esplosiva dell'Etna, accompagnata dall'emissione di cenere che già dal fine settimana scorso ha creato disagi sul traffico aereo. Sospesi i voli in arrivo a Catania fino alle 17. Si terranno mercoledì mattina nella sua Stroppiana nel Vercellese i funerali in forma strettamente privata di Livio Berruti, il campione olimpico dei 200 metri alle Olimpiadi del 1960 a Roma, morto ieri a 87 anni in una clinica torinese. Figura altamente rappresentativa dello sport italiano, sottolinea il presidente della Repubblica Mattarella. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Il mondo delle meraviglie esiste veramente. È di strada. Rilassati nel posto più bello della Slovenia, nelle grotte di Postumia, ai rinfrescanti 10 gradi centigradi. Ci vediamo a bordo del trenino delle grotte di Postumia in una corsa indimenticabile.
2: Un caro benvenuto al nostro Café Zach Trieste, nel cuore della città, con un giardino bello verde e nell'interno perfettamente climatizzato. Per le nostre famose specialità Zach, o per un leggero pranzo, gli aperitivi o anche una cena. E specialmente ora un rinfresco con la specialità di matcha e soprattutto con la nostra Frozen Zach. Tutto questo in via Dante Alighieri numero 1.
3: Sporco ostinato, se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Cisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo, case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Cisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 41 21. Cisto, come non lo hai mai visto?
4: L'estate continua con le notti del vino 2026 ad Aprilia Marittima. L'appuntamento è per martedì 11 agosto dalle 19.30 nella suggestiva piazzetta Imbarcadero. Una serata speciale tra degustazioni dei migliori vini del Friuli Venezia Giulia, sapori autentici e il fascino del porto al tramonto. Vivi un'esperienza all'insegna del gusto e della convivialità. Le notti del vino ti aspettano martedì 11 agosto dalle 19.30 ad Aprilia Marittima. Non mancare!
5: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

Per sconto gratuiti all'Info Point sulla Plaza. Ritiri, scegli il prodotto, applichi lo sticker nei negozi aderenti e ottieni fino al 25% di sconto. Raggiungici comodamente in auto, in bici o con treno più bici. Atrio Villach. La convenienza è più vicina di quanto pensi.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 16 e 17 minuti.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
3: No, nel senso lato.
2: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Cerchi un luogo dove ritrovare benessere, relax e prenderti cura di te? A Trieste, in via Mazzini 13, ti aspetta Arcadia Beauty & Spa, il nuovo centro dedicato al tuo equilibrio. Scopri la Grotta del Sale, la Biosauna del Sale, il Lettino Salino e gli esclusivi trattamenti estetici avanzati. E approfitta di uno straordinario sconto del 75%. È il momento di regalarti un'esperienza di puro benessere. Arcadia Beauty & Spa, in via Mazzini 13, a Trieste. Il tuo benessere inizia da qui.
2: Un buon serramento non vale nulla senza un montaggio perfetto. Non rischiare, scegli Alvin Serramenti. Siamo gli specialisti dell'installazione di infissi, tapparelle, zanzariere e serrande Orman. A Trieste e provincia. Proteggi la tua casa con le nostre porte interne e blindate. Solo personale esperto, qualificato e dipendente della nostra azienda. Massima qualità e montaggio a regola d'arte. Rinnova la tua casa senza pensieri. Il preventivo è gratuito. Alvin Serramenti ti aspetta in via Flavia di Aquilina, 67, Muggia. Apri la porta alla qualità. Scegli Alvin.
3: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. You Me è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto You Me, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo You Me Design Place Hotel in via Mazzini 3. YouMeHotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
4: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

Estate, saldi e shopping? La meta è Atrio Village. Più di 90 negozi e dal 26 agosto sticker sconto gratuiti all'Info Point sulla Plaza. Ritiri, scegli il prodotto, applichi lo sticker nei negozi aderenti e ottieni fino al 25% di sconto. Raggiungici comodamente in auto, in bici o con treno più bici. Atrio Village. La convenienza è più vicina di quanto pensi.

0: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste. La freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca. Tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8-19-30, sabato 8-14, gastronomia 9-30-15. Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
1: L'estate è iniziata e il caldo si fa sentire, ma l'acqua potabile è un bene prezioso e insostituibile, il nostro oro blu. In questi mesi caldi, usiamola con intelligenza, evitiamo gli sprechi per usi non domestici e impariamo a risparmiarla ogni giorno con piccoli gesti. Proteggere l'acqua significa proteggere il nostro futuro. Visita il sito CAFC SPA e scopri i consigli pratici per un consumo attento e consapevole. CAFC, insieme, valorizziamo l'acqua dei nostri territori.
2: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 17 e 2 minuti.
2: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Gabriel Jesus ha detto sì al Napoli. L'operazione è direttamente collegata a Romelu Lukaku. Il belga ha un accordo con il Fenerbahce, ma la distanza tra le due società è ancora ampia. I partenopei rinuncerebbero ai 12 milioni richiesti inizialmente, a patto che l'offerta possa aggirarsi sui 7-8 milioni. La Roma prende Molina, i giallorossi verseranno all'Atletico Madrid 17 milioni di euro e il difensore firmerà un contratto di 4 anni. A Torino Di Gregorio è sfiduciato, Vicario non convince e la porta bianconera è sguarnita. Suzuki del Parma resta l'obiettivo. La Juventus deve stringere i tempi, Spalletti vorrebbe il suo numero 1 entro questa settimana. Kalaili è a un passo dal Crystal Palace. Dopo la rottura con l'Inter e la trattativa sfumata, l'esterno destro è pronto ad abbracciare la Premier League. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
3: Bisogno di una piccola pausa? Concediti una partenza da Trieste Airport. Moltissime città europee da ammirare e mete divertenti tutte da scoprire, anche per un weekend, grazie a 25 collegamenti diretti. E se necessiti di più giorni di libertà, viaggia via Francoforte o via Roma Fiumicino per raggiungere le mete in tutto il mondo partendo da casa tua. Trieste Airport. Liberi di volare a un passo da casa.
4: Ad agosto, all'Hotel Karavankenhof, in Carinzia, il brutto tempo non esiste. Con il sole, bici, laghi e passeggiate nella natura. Con la pioggia, le Carnten Terme vi aspettano collegate direttamente all'hotel e incluse nel prezzo. E i piccoli si divertono con la nostra assistenza bambini. Hotel Karavankenhof, la vostra pausa vacanza perfetta, con qualsiasi tempo. Prenotate ora su karavankenhof.com.
5: Un caro benvenuto al nostro Café Zach a Trieste, nel cuore della città, con un giardino bello verde e nell'interno perfettamente climatizzato. Per i nostri famosi specialità Zach, o per un leggero pranzo, gli aperitivi o anche una cena. E specialmente ora un rinfresco con la specialità di matcha e soprattutto con la nostra Frozen Zach. Tutto questo in via Dante Alighieri numero 1.
6: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3, yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.

0: Grazia Giulia.
1: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
2: Buon pomeriggio, benvenuti all'appuntamento con il Meteo Venezia Giulia, con il Meteo dell'ARPA, il nostro Sergio Nord. Allora Sergio, com'è la stazione meteo?
3: Buon pomeriggio, ben ritrovati a tutti. Ancora gran caldo sulla regione, con temperature sempre molto elevate, ma siamo in compagnia insomma di tutta l'Italia e di in buona parte dell'Europa. L'anticiclone non molla tanto la presa, c'è un po' di umidità prevista sulle zone alpine nella giornata anche di domani. Questo potrebbe causare a tratti appunto più instabilità, con qualche rovescio, qualche temporale che localmente potrebbe essere anche forte. Difficilmente i temporali scenderanno più in basso verso la pianura della costa, e la probabilità resta piuttosto bassa per questi eventuali temporali appunto sulle zone più a sud della regione. Ancora gran caldo, con venti regime di brezza. Mercoledì comincia a entrare un po' di borino, bora moderata sulla costa, questo porterà aria più secca, sempre caldo, qualche grado in meno intorno ai 32-33 invece che i 36-37, quindi caleremo mercoledì e giovedì di qualche grado, però resta appunto caldo sopra la media ancora, e la tendenza poi a un cambiamento verso l'inizio, la prossima settimana tra domenica e lunedì. Vedremo, poi seguiremo l'evoluzione, è probabile che comincino le temperature ad abbassarsi e anche che arrivino dei temporali, ma adesso è un po' presto per definire ovviamente tutti i dettagli.
2: Perfetto, poi rimettere sempre collegati con Radio Punto Zero.
3: Grazie a voi, buona serata a tutti, ciao.
4: A Città Fiera sono arrivati i saldi. Tantissimi negozi nel più grande centro commerciale della regione ti aspettano per uno shopping esagerato e a misura di famiglia. Scopri in anteprima le promo su cittafiera.it e seguici sui social. I saldi a Città Fiera ti aspettano.

0: Daria.
1: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste. La freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca. Tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e ingrosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8-19-30, sabato 8-14, gastronomia 9-30-15, Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
2: Fino a metà settembre torna a Trieste Estate, la rassegna promossa e organizzata dal Comune di Trieste con eventi di musica, teatro e cinema. Le location più suggestive nel centro e nei rioni della città ospiteranno oltre 300 spettacoli. Trieste vi aspetta per un'estate speciale. Scopri il programma completo su triesteestate.it.
3: Ad agosto, all'Hotel Karavankenhof, in Carinzia, il brutto tempo non esiste. Con il sole, bici, laghi e passeggiate nella natura. Con la pioggia, le Karmten Terme vi aspettano collegate direttamente all'hotel e incluse nel prezzo. E i piccoli si divertono con la nostra assistenza bambini. Hotel Karavankenhof, la vostra pausa vacanza perfetta, con qualsiasi tempo. Prenotate ora su karavankenhof.com.
4: Arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sugli 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
5: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini. Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
6: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

Già lo so che non richiamerai, e ora mi sento così stupido, prof. Non pensarci mi è difficile, ma se non ti vedo io vado in para. Noi abbiamo i nostri incubi e riascolto quel vocale che è una ninna na, però adesso sono solo dentro questa sta

101, le 101 hit di Radio.0. Top 101, le migliori 101 canzoni del momento, selezionate dai DJ di Radio.

0: Un buon serramento non vale nulla senza un montaggio perfetto. Non rischiare, scegli Alvin Serramenti. Siamo gli specialisti dell'installazione di infissi, tapparelle, zanzariere e serrande Orman. A Trieste e provincia. Proteggi la tua casa con le nostre porte interne e blindate. Solo personale esperto, qualificato e dipendente della nostra azienda. Massima qualità e montaggio a regola d'arte. Rinnova la tua casa senza pensieri. Il preventivo è gratuito. Alvin Serramenti ti aspetta in via Flavia di Aquilina 67, Muggia. Apri la porta alla qualità. Scegli Alvin.
1: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
0: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più, trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
1: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
0: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
2: Cerchi un luogo dove ritrovare benessere, relax e prenderti cura di te? A Trieste, in via Mazzini 13, ti aspetta Arcadia Beauty & Spa, il nuovo centro dedicato al tuo equilibrio. Scopri la Grotta del Sale, la Biosauna del Sale, il Lettino Salino e gli esclusivi trattamenti estetici avanzati. E approfitta di uno straordinario sconto del 75%. È il momento di regalarti un'esperienza di puro benessere. Arcadia Beauty & Spa, in via Mazzini 13, a Trieste. Il tuo benessere inizia da qui. Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58, presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana SUP a Grado, sabato 3 ottobre, fino alla Grande Festa del Mare, la domenica 11. Barcolana 58, presented by Generali. Bi Barcolana.
3: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

alle 18. Top 101, le 101 hit di Radio.0 ogni giorno dalle 17 alle 18.

0: help it. I want every bit of you. I guess I'm selfish. Just in
1: time. Radio Orologio.
2: Sono le 17 e 51 minuti.
3: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

0: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Un violentissimo terremoto ha colpito la Colombia e altri paesi latinoamericani, compresi Ecuador e Panama. 7.4 la magnitudo, epicentro nei pressi di San José de Palmar, nel dipartimento del Chocó, nord-ovest della Colombia, a quasi 100 km di profondità. Decine di edifici crollati in diverse città. Ci sarebbero almeno un morto, decine di feriti e molti dispersi. Diversi i bambini che sarebbero sotto le macerie di un ospedale crollato. Dopo aver colpito il sud del Giappone e lambito Taiwan, il ciclone Dolphin si è abbattuto sulla Cina orientale in tutta la sua potenza. 1,5 milioni di cittadini evacuati. A Shanghai strade allagate e vie di comunicazione interrotte, cancellati quasi 1,000 voli, sospesi i trasporti pubblici. I cittadini nell'enorme metropoli, sfollate 250.000 persone. La tempesta si avvia ora a colpire Pechino. Piogge torrenziali straordinarie e nubifragi estremi proseguiranno anche nei prossimi giorni. Sviluppi nell'inchiesta sull'attentato dinamitardo dell'ottobre scorso dinanzi alla casa del giornalista Sigfrido Ranucci, arrestato. L'imprenditore Walter Lavitola, ritenuto il mandante dell'azione con l'aggravante del metodo mafioso, ordine di custodia cautelare anche per il braccio destro Gomes Clesio Tavares. Ora in Africa il movente sarebbe quello di accrescere la popolarità del giornalista e accelerare i progetti politici dell'indagato, scrive il GIP Moricca, aggiungendo che Ranucci è stato vittima della manipolazione tentata dalla Vitola. Impietoso il verdetto di Legambiente sulla qualità di mari e laghi italiani al termine dei tradizionali tour di Goletta Verde e Goletta dei Laghi. Per un totale di 391 campionamenti in 19 regioni, ben il 34% è risultato oltre i limiti di legge per inquinamento, a pesare la cattiva depurazione e il cambiamento climatico che surriscalda i mari e prosciuga i bacini lacustri. Secondo Legambiente, la media da maggio a settembre della temperatura in superficie del Mediterraneo non è mai scesa sotto i 24 gradi. Azzurri subito in evidenza nella prima giornata degli europei di nuoto in piscina. Le staffette femminile e maschile della 4x200 stile libero conquistano la finalissima, così come Alberto Razzetti nei 400 misti e col miglior tempo in batteria Simona Quadrella negli 800 stile. L'Italia arriva alla seconda settimana dei giochi di Parigi guidando il medagliere con 7 ori, altrettanti argenti e 9 bronzi. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Quest'estate le tue vacanze prendono il largo da Trieste. Viaggia via mare per Slovenia e Croazia con Liberty Lines. Imbarcati dal molo quarto di Trieste sui nostri monocarena di ultima generazione e lasciati trasportare a
2: Pirano, Parenzo, Rovigno e Lussimpiccolo. Partenze tutti i giorni tranne il martedì. Tariffe a partire da 9,50 €. Il viaggio è rapido e confortevole. E non dimenticare la tua bici. C'è posto anche per lei. Pianifica la tua partenza. Ora tratte e tariffe su libertylines.it. Liberty Lines, il mare è la via più breve per le tue vacanze.
3: Quest'estate vivi Malborghetto Valbruna. Concerti, attività nella natura e imperdibili feste del territorio. Le sagre di Malborghetto e Ugovizza, Valbruna in festa e la tradizionale Puanina Fest sull'Alpe di Ugovizza. Un'estate fatta di eventi, incontri e momenti da vivere all'aria aperta. Seguici sui nostri social e resta aggiornato su tutti gli eventi dell'estate. Malborghetto Valbruna, talento naturale.
4: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su cartenterme.com.
5: Cosa facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
6: Ho un'idea! Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
5: Dimmi dove?
6: Alle grotte di Postumia in Slovenia.
5: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia in Slovenia, a 45 km dal confine.

0: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
1: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
0: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a 1 chilometro dal confine di Rabuiese a Scofie, in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.
2: Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
3: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58, presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana SUP a Grado, sabato 3 ottobre, fino alla Grande Festa del Mare, la domenica 11. Barcolana 58, presented by Generali. Bi Barcolana.
4: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.

0: L'estate è iniziata e il caldo si fa sentire, ma l'acqua potabile è un bene prezioso e insostituibile, il nostro oro blu. In questi mesi caldi, usiamola con intelligenza, evitiamo gli sprechi per usi non domestici e impariamo a risparmiarla ogni giorno, con piccoli gesti. Proteggere l'acqua significa proteggere il nostro futuro. Visita il sito CAFC SPA e scopri i consigli pratici per un consumo attento e consapevole. CAFC. Insieme. Valorizziamo l'acqua dei nostri territori.
1: Un caro benvenuto al nostro Café Zach Trieste, nel cuore della città, con un giardino bello verde e nell'interno perfettamente climatizzato. Per i nostri famosi specialità Zach, o per un leggero pranzo, gli aperitivi o anche una cena. E specialmente ora un rinfresco con la specialità di matcha e soprattutto con la nostra Frozen Zach. Tutto questo in via Dante Alighieri numero 1.
2: Benvenuti all'hotel Riva Palace, il luogo dove il comfort incontra l'eleganza.
3: Situato lungo le rive della laguna di Grado, vi accoglie con camere spaziose e arredate con gusto, dove ogni dettaglio è curato con passione.
2: E cosa dire dell'area benessere? Piscina interna, sauna e idromassaggi rigeneranti vi attendono per un completo relax.
3: La colazione a buffet vi delizierà con prodotti golosi e per gli amanti del mare la spiaggia è a pochi passi.
2: Prenotate ora il vostro soggiorno al Riva Palace Hotel. Visitate il nostro sito rivapalace.it.
3: Riva Palace Hotel, dove la vacanza è relax.
4: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 19 e un minuto.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Si conferma confusa la situazione in Medio Oriente. Teheran avverte che la situazione a Hormuz non tornerà quella precedente al conflitto, ma al contempo, secondo Al Jazeera, l'oleodotto iraniano per l'esportazione di greggio sull'isola di Karga sarebbe completamente fermo per il blocco navale americano. Il presidente iraniano Pezeshkian intanto smentisce le voci sull'imminente morte della guida suprema Mojtaba Khamenei, definendolo in salute fisica eccellente e riferendo di 7 ore di colloquio. Quadro poco chiaro anche a Gaza all'indomani del no di Netanyahu all'accordo del Board of Peace di Trump per il ritiro dalla striscia e il contestuale disarmo di Hamas. Fonti di stampa riferiscono di una disponibilità del premier israeliano a valutarlo e secondo lo stesso board Tel Aviv di fatto lo starebbe attuando, anche fermando i suoi attacchi. Continuano peraltro i raid in Cisgiordania, un'agenzia locale riferisce di altri 19 palestinesi arrestati. Le perduranti incertezze sugli scenari medio orientali fiaccano i mercati mondiali. Milano cede un decimo di punto e risale lo spread coi titoli tedeschi intorno agli 80 punti, a pesare in particolare i nuovi aumenti nelle quotazioni internazionali di petrolio e gas. Si indaga sulla violenta rissa con un vittima nel Cosentino. Un 34enne addetto alla sicurezza di una discoteca a San Gineto è morto dopo un pestaggio all'esterno del locale. Sembra che la lite sia iniziata all'interno. In corso di identificazione il branco che ha aggredito e picchiato violentemente la vittima, portato in ospedale a Cetraro, è finito in rianimazione ed è deceduto dopo poche ore. Si terranno mercoledì mattina nella sua stroppiana del Vercellese i funerali in forma strettamente privata di Livio Berruti, il campione olimpico di 200 metri alle Olimpiadi del 1960 a Roma, morto ieri a 87 anni in una clinica torinese. Figura altamente rappresentativa dello sport italiano, ricorda il presidente della Repubblica Mattarella. Il CONI ha disposto un minuto di silenzio in tutte le manifestazioni sportive della settimana, bandiere a mezz'asta nella sede del Foro Italico. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Dove inizia il grande ottobre della vela? Nel Golfo di Trieste, con il 55esimo trofeo Bernetti. Il 4 ottobre, 16 miglia nel Golfo di Trieste fino a Sistiana. Una regata di storia e tradizione, in un territorio unico anche da gustare. Tutto firmato Società Nautica Pietas Iulia. Ti aspettiamo, non puoi mancare. Iscriviti su trofeobernetti.it.
4: Il mondo delle meraviglie esiste veramente. È di strada. Rilassati nel posto più bello della Slovenia, nelle grotte di Postumia, ai rinfrescanti 10 gradi centigradi. Ci vediamo a bordo del trenino delle grotte di Postumia in una corsa indimenticabile.
5: Sporco ostinato, se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Cisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo, case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Cisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 41 21. Cisto, come non lo hai mai visto?
6: Ad agosto, all'Hotel Karavankenhof, in Carinzia, il brutto tempo non esiste. Con il sole, bici, laghi e passeggiate nella natura. Con la pioggia, le Carmten Terme vi aspettano collegate direttamente all'hotel e incluse nel prezzo. E i piccoli si divertono con la nostra assistenza bambini. Hotel Karavankenhof, la vostra pausa vacanza perfetta, con qualsiasi tempo. Prenotate ora su karavankenhof.com.

0: Anna zia Giulia.
1: Spiagge, mari e venti. Il bollettino nautico del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
2: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il meteo della costa del Venezia Giulia, in collegamento con l'Arpon, Sergio Nord. Allora, Sergio, com'è la stazione in costa?
3: Eccoci qua, ben ritrovati. Resta ancora cielo in prevalenza sereno, con caldo, un po' di brezza nei pomeriggi. Questa è una giornata di oggi e anche un po' per la giornata di domani. C'è una tendenza poi ad avere un po' più di stabilità, ma riguarderà domani la zona più interna, quindi difficilmente sulla costa riusciremo ad avere dei temporali. Entrerà invece bora moderata nella giornata di mercoledì e giovedì, probabilmente fino anche a venerdì. Bora moderata che intorno ai 30-40 km orari, che ci porterà aria più secca, quindi la tendenza è ad avere sempre caldo, forse un lieve calo appunto da giovedì a venerdì, qualche grado in meno, però tutto sommato con aria un po' più secca, quindi condizioni un po' più sopportabili, come abbiamo visto sabato scorso quando è rimasta bora presente per gran parte della giornata sulla costa. Se la tendenza resta comunque l'anticiclone fino a fine settimana, Ferragosto compreso, probabilmente anche fino a domenica, un cambiamento in vista la prossima settimana, ma per questo insomma avremo ancora tempo per aggiornarci.
2: Perfetto, voglio mettere sempre collegati con Radio Punto Zero.
1: Il bollettino nautico, spiagge, mari e venti vi è stato offerto da
4: Ocean Marine. È una marina situata in una posizione strategica, riparata e con un comodo parcheggio.
5: Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno dell'Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive.
4: Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti.
5: Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità, ambiente, Uni and ISO.
4: Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
1: Punto Zero FM.

0: Io mi ricordo ancora quella mattina quando ho deciso di diventare un'infermiera. Mi sono guardata allo specchio, ti ho vista e ho pensato: io scelgo te. Scegliere di esserci, scegliere di prendersi cura degli altri. Oggi quella scelta può diventare anche la tua. La Regione sostiene il tuo impegno. 3.300 euro all'anno per ogni studente meritevole. Un aiuto concreto durante gli studi, un investimento sul futuro, un contributo per la salute di tutti. Corso di laurea in infermieristica. Io scelgo te. Scopri di più su regione.fvg.it.
1: Un caro benvenuto al nostro Café Zach Trieste, nel cuore della città, con un giardino bello verde e nell'interno perfettamente climatizzato. Per le nostre famose specialità Zach, o per un leggero pranzo, gli aperitivi o anche una cena. E specialmente ora un rinfresco con la specialità di Max e soprattutto con la nostra Frozen Zach. Tutto questo in via Dante Alighieri numero 1.
2: Cerchi un luogo dove ritrovare benessere, relax e prenderti cura di te? A Trieste, in via Mazzini 13, ti aspetta Arcadia Beauty & Spa, il nuovo centro dedicato al tuo equilibrio. Scopri la Grotta del Sale, la Biosauna del Sale, il Lettino Salino e gli esclusivi trattamenti estetici avanzati. E approfitta di uno straordinario sconto del 75%. È il momento di regalarti un'esperienza di puro benessere. Arcadia Beauty & Spa, in via Mazzini 13, a Trieste. Il tuo benessere inizia da qui.
3: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Runway.
1: Estate, saldi e shopping? La meta è Atrio Villach, più di 90 negozi e dal 26 agosto sticker sconto gratuiti all'Info Point sulla Plaza. Ritiri, scegli il prodotto, applichi lo sticker nei negozi aderenti e ottieni fino al 25% di sconto. Raggiungici comodamente in auto, in bici o con treno più bici. Atrio Villach, la convenienza è più vicina di quanto pensi.

0: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste. La freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca. Tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8-19-30, sabato 8-14, gastronomia 9-30-15. Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
1: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.
2: Cerchi un luogo dove ritrovare benessere, relax e prenderti cura di te? A Trieste, in via Mazzini 13, ti aspetta Arcadia Beauty & Spa, il nuovo centro dedicato al tuo equilibrio. Scopri la Grotta del Sale, la Biosauna del Sale, il Lettino Salino e gli esclusivi trattamenti estetici avanzati. E approfitta di uno straordinario sconto del 75%. È il momento di regalarti un'esperienza di puro benessere. Arcadia Beauty & Spa, in via Mazzini 13, a Trieste. Il tuo benessere inizia da qui.

0: 90FM.
1: Questo è un codice, codice senti alla fine è solo un codice. Codice senti le rime è solo un codice. Codice su queste linee è solo un codice.
2: Settembre ti ho riconosciuto, tu quando dici grande mele è un codice muto, tu vuoi nemici sempre, se la strega è in Iraq, Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria. Passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera.
1: Stacca, mordi, spacca, separa, amati, copriti, carica, spara. Stacca, mordi, spacca, separa, amati.
2: Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione.

se una scelta crea ciò che siamo, che faremo della mela attaccata al ramo. Dimmi chi è la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto. Un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti alla fine è solo un codice.

0: Buonasera da Alessandro Cisilin. Apriamo con la notizia di un violentissimo terremoto che ha colpito la Colombia e altri paesi latinoamericani, compresi l'Ecuador e il Panama. 7.4 la magnitudo, epicentro nei pressi di San José de Palmar, nel dipartimento del Chocó nord-ovest della Colombia, a quasi 100 km di profondità. Decine gli edifici crollati in diverse città. I morti accertati finora sarebbero una cinquantina, ma si teme un bilancio ben peggiore. Diversi bambini, tra l'altro, si troverebbero sotto le macerie di un ospedale crollato. E dopo aver colpito il sud del Giappone e lambito Taiwan, il ciclone Dolphin si è abbattuto sulla Cina orientale in tutta la sua potenza. 1,5 milioni di cittadini evacuati, a Shanghai strade allagate e vie di comunicazione interrotte, cancellati quasi 1,000 voli, sospesi i trasporti pubblici cittadini. Ora in Italia l'inchiesta romana sull'attentato al conduttore di Report Sigfrido Ranucci riserva nuovi sviluppi. Walter Lavitola, già indagato, finisce in carcere. Laura Supino.
1: Walter Lavitola, faccendiere, ex giornalista ed editore, già in passato coinvolto in vicende illecite, è stato arrestato stamane a Roma con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dinamitardo dell'ottobre 2025 davanti alla villetta di famiglia di Sigfrido Ranucci a Pomezia. A confermarlo, l'ordinanza di custodia cautelare in carcere seguita stamane ed emessa dal GIP di Roma Morrica nell'ambito dell'inchiesta condotta dalla Procura Capitolina, contestata anche l'aggravante del metodo mafioso. Analogo provvedimento è stato emesso nei confronti del braccio destro di Lavitola, il camerunense Gomez Tavares, che al momento si trova in Africa. Obiettivo di Lavitola sarebbe stato lanciare Ranucci in politica, accrescerne la popolarità tramite l'attentato e ritagliare per sé un ruolo di primo piano. Lo stesso Lavitola avrebbe partecipato al primo sopralluogo a Pomezia assieme a Tavares, che avrebbe poi reclutato le 4 persone già arrestate nei mesi scorsi. Che Ranucci ci fosse al corrente del piano viene escluso dal GIP, il conduttore di Report ne sarebbe piuttosto una vittima. Movente da chiarire, l'arresto non sia un pretesto per delegittimare la trasmissione e il giornalismo d'inchiesta, avvertono i legali di Ranucci.
0: Si indaga sulla violenta rissa con vittima nel Cosentino. Un 34enne addetto alla sicurezza di una discoteca di San Gineto è morto dopo un pestaggio all'esterno del locale. Sembra che la lite sia iniziata all'interno. In corso di identificazione il branco che ha aggredito e picchiato violentemente la vittima, portato in ospedale a Cetraro, è finito in rianimazione ed è deceduto dopo poche ore. Voltiamo pagina. Tra eclisse solare e un memorabile passaggio delle Persei di la sera del 12 agosto si annuncia uno spettacolo astronomico imperdibile. Il servizio è Daniela Ubaldi.
2: Il buio fuori programma e oltre all'emozione del disco solare che si oscura, la visione chiara delle Perseidi che sfrecciano al ritmo di 100 meteore l'ora per regalare quello che l'Unione Astrofili Italiani definisce uno degli spettacoli migliori dell'ultimo decennio. Si parte alle 19:30 per l'attesa eclissi di sole che raggiunge la sua totalità quando inizia il tramonto e quindi non sarà godibile allo stesso modo in tutta la penisola. Favorito il nord-ovest, il luogo migliore per osservare l'eclissi sarà la Liguria, dove a 20 miglia la copertura del disco solare sarà del 94,8%. Segue Belluno al 91,5%, a Roma la copertura sarà del 79,4%, a Palermo del 40,4%. Ma la notte regalerà anche una visibilità quasi perfetta alle famose lacrime di San Lorenzo, i frammenti della cometa 109P Swift Tuttle, che ogni 133 anni circa si avvicina alla Terra lasciando lungo la propria orbita minuscoli frammenti di rocce e polveri. Quando il nostro pianeta attraversa la regione, ogni estate le particelle entrano nell'atmosfera alla velocità di circa 59 km al secondo e si incendiano producendo le scie luminose. Uno spettacolo stavolta garantito anche dalla luna nuova del 12 agosto, che lascia il cielo buio proprio quando lo sciame delle Perseidi sarà vicino all'attività massima.
0: Prosegue intanto l'ondata di calore sul bel paese, destinata a protrarsi secondo i meteorologi per l'intera settimana. 18 oggi le città in allerta rossa da nord a sud, domani si aggiungerà Bolzano, dopodomani anche Brescia, possibile l'intermezzo di qualche temporale ma per lo più sulle aree alpine e appenniniche. Si terranno mercoledì mattina nella sua Stroppiana nel Vercellese i funerali in forma privata di Livio Berruti, il campione olimpico di 200 metri alle Olimpiadi del 1960 a Roma, morto ieri a 87 anni in una clinica torinese. Figura altamente rappresentativa dello sport italiano, ricorda il presidente della Repubblica Mattarella. Il CONI ha disposto un minuto di silenzio in tutte le manifestazioni sportive della settimana, bandiere a mezz'asta nella sede del Foro Italico. Lo stesso fuoriclasse piemontese, in una recente intervista alla Gazzetta, ricorda la gioia senza barriere delle Olimpiadi romane e qualche problema in più invece per gli atleti odierni.
3: Quel calore e quel colore di quel settembre romano, dove c'era questo diciamo eccesso quasi di simpatia, di amicizia, di passione, dove tutti ci sentivamo uguali, tutti ci sentivamo amici, tutti ci sentivamo partecipi di una bella festa dello sport, ma senza nessuna discriminazione. Quindi veramente era una bella festa dello sport dove tutti si divertivano col sorriso. Ormai c'è una tale ridda di interessi extrasportivi che hanno avvolto lo sport, che l'aspetto sportivo prettamente agonistico è diventato quasi corollario di tante altre cose, e con l'aspetto purtroppo anche della curiosità quasi morbosa che ha il pubblico di sapere tutto quello dei suoi campioni, per cui hanno perso i campioni d'oggi quella libertà che noi avevamo quando facciamo le gare.
0: E proprio oggi sono scattati gli europei di atletica a Birmingham. Niente da fare per Mattia Furlani, campione del mondo del salto in lungo. L'azzurro, già infortunatosi 3 mesi fa, è stato costretto al ritiro per un dolore accusato nella coscia destra nel suo primo salto. Bene invece Francesco Inzoli, che con un ottimo 8,34 si è già qualificato per la finale di domani. Stasera la finale del lancio del peso, speranze sul nostro Leonardo Fabbri, campione europeo uscente. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
4: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
5: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress.
6: Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sugli 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
7: L'estate continua con le Notti del Vino 2026 ad Aprilia Marittima. L'appuntamento è per martedì 11 agosto dalle 19.30 nella suggestiva Piazzetta Imbarcadero. Una serata speciale tra degustazioni dei migliori vini del Friuli Venezia Giulia, sapori autentici e il fascino del porto al tramonto. Vivi un'esperienza all'insegna del gusto e della convivialità. Le Notti del Vino ti aspettano martedì 11 agosto dalle 19.30 ad Aprilia Marittima. Non mancare!
8: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Sei pronto per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Tropicarium Park a Jesolo ti aspetta con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
1: L'estate è iniziata e il caldo si fa sentire. Ma l'acqua potabile è un bene prezioso e insostituibile. Il nostro oro blu. In questi mesi caldi, usiamola con intelligenza. Evitiamo gli sprechi per usi non domestici e impariamo a risparmiarla ogni giorno con piccoli gesti. Proteggere l'acqua significa proteggere il nostro futuro. Visita il sito CAFC SPA e scopri i consigli pratici per un consumo attento e consapevole. CAFC. Insieme. Valorizziamo l'acqua dei nostri territori.
2: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste. La freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca. Tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8:19:30, sabato 8:14, gastronomia 9:30:15, area frutta e area food gastronomia, via Giulia 35, Trieste.

0: zia Giulia.
1: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
2: Buon pomeriggio, benvenuti all'appuntamento con il Meteo di Venezia Giulia, in collegamento con l'ARPA, nostro Sergio Nord. Allora Sergio, com'è la stazione meteo?
3: Buon pomeriggio, ben ritrovati a tutti. Ancora gran caldo sulla regione, temperature sempre molto elevate, ma siamo in compagnia insomma di tutta l'Italia e di in buona parte dell'Europa. L'anticiclone non molla tanto la presa, c'è un po' di umidità prevista sulle zone alpine nella giornata anche di domani. Questa potrebbe causare a tratti appunto più instabilità, con qualche rovescio, qualche temporale che localmente potrebbe essere anche forte. Difficilmente i temporali scenderanno più in basso verso la pianura della costa, e la probabilità resta piuttosto bassa per questi eventuali temporali appunto sulle zone più a sud della regione. Ancora gran caldo, con venti regime di brezza. Mercoledì comincia a entrare un po' di borino, bora moderata sulla costa, questo porterà aria più secca, sempre caldo, qualche grado in meno intorno ai 32-33 invece che i 36-37, quindi caleremo mercoledì e giovedì di qualche grado, però resta appunto caldo sopra la media ancora, e la tendenza poi a un cambiamento verso l'inizio, la prossima settimana tra domenica e lunedì. Vedremo, poi seguiremo l'evoluzione, è probabile che comincino le temperature ad abbassarsi e anche che arrivino dei temporali, ma adesso è un po' presto per definire ovviamente tutti i dettagli.
2: Perfetto, voi rimanete sempre collegati con Radio Punto Zero.
3: Grazie a voi, buona serata a tutti, ciao.
4: A Città Fiera sono arrivati i saldi. Tantissimi negozi nel più grande centro commerciale della regione ti aspettano per uno shopping esagerato e a misura di famiglia. Scopri in anteprima le promo su cittafiera.it e seguici sui social. I saldi a Città Fiera ti aspettano.
1: State ascoltando Verano Latino.

State ascoltando Verano Latino con Joe DJ.

0: Dove inizia il grande ottobre della vela? Nel Golfo di Trieste, con il 55esimo trofeo Bernetti. Il 4 ottobre, 16 miglia nel Golfo di Trieste fino a Sistiana. Una regata di storia e tradizione, in un territorio unico anche da gustare. Tutto firmato Società Nautica Pietas Iulia. Ti aspettiamo, non puoi mancare. Iscriviti su trofeobernetti.it.
1: Quest'estate le tue vacanze prendono il largo da Trieste. Viaggia via mare per Slovenia e Croazia con Liberty Line. Imbarcati dal molo quarto di Trieste sui nostri monocarena di ultima generazione e lasciati trasportare a
2: Tirano, Parenzo, Rovigno e Lussimpiccolo. Partenze tutti i giorni tranne il martedì. Tariffe a partire da 9,50 €. Il viaggio è rapido e confortevole. E non dimenticare la tua bici. C'è posto anche per lei. Pianifica la tua partenza. Orari, tratte e tariffe su libertylines.it. Liberty Lines. Il mare è la via più breve per le tue vacanze.
3: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12 a Trieste.
4: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0. La migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Quest'estate vivi Malborghetto Valbruna. Concerti, attività nella natura e imperdibili feste del territorio. Le sagre di Malborghetto e Ugovizza, Valbruna in festa e la tradizionale Puanina Fest sull'Alpe di Ugovizza. Un'estate fatta di eventi, incontri e momenti da vivere all'aria aperta. Seguici sui nostri social e resta aggiornato su tutti gli eventi dell'estate. Malborghetto Valbruna. Talento naturale.
1: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58, presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana SUP a Grado, sabato 3 ottobre, fino alla Grande Festa del Mare, la domenica 11. Barcolana 58, presented by Generali. Be Barcolana.
2: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: zia Giulia.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

senti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3, yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.

0: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
1: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
0: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
1: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adria Care, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.

0: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
1: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58, presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana SUP a Grado, sabato 3 ottobre, fino alla Grande Festa del Mare, la domenica 11. Barcolana 58, presented by Generali. Barcolana.

0: con Mr. Jake.
1: Just in time. Radio Orologio.
2: Sono le 22 e 23 minuti.
3: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
1: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress.
4: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

suono di Respect, versione Club Mix Soulful House luglio 2026 per DJ Manio, il numero 8 in Central Selection. Andiamo subito a congelare la numero 7. Jaworabo PT Musty Orly ritorna dal 1998, ripreso in questa versione Deep House Extended Version. Il

capolavoro del 1900, il gruppo tedesco Musti. In questa versione di Pause, Extended Version, per Jaworabo PT, Musti chiaramente, numero 7, direttamente al numero 10 di 7 giorni fa. Ne manca ancora una all'appello per quanto riguarda questa seconda parte di Central Selection. Andiamo subito ad ascoltare I Got You, della versione Guna Troy Vocal Mix, per Mickey Affleck, Marco Martinez, numero 6 in Central Selection.

Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kernterme.com.

0: sai, non ti scordare di me e noi.
1: Radio Orologio.
2: Sono le 23 e 3 minuti.
3: Diceva Mark Twain che il modo migliore per regalarsi una gioia è quello di cercare di regalare una gioia a qualcun altro. E una colazione da noi al David è regalare una gioia a tutta la tua famiglia. E noi ti aspettiamo dalle 5 ogni mattina con una colazione colorata ed energetica, sia dolce che salata. Quindi lasciati stupire. Il David, tutto il team, coglie questa occasione per ringraziare di cuore tutti gli ospiti che in questi mesi, in questi anni, sono stati così gentili con noi e così accoglienti. A presto.
4: Arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sugli 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.

0: la zia Giulia.
1: Radio Punto Zero vi presenta Sciroppo di Trap con Joe DJ.
2: Tu ce l'hai con me, io ce l'ho con me. Penso ancora senza rap.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 23 e 15 minuti.
2: State ascoltando Sciroppo di Trap con Joe DJ.

0: Nardy, you trippin'.
1: Guarda come cazzo fletto. Doppio passo Michael Jackson. Troia, vengo dal futuro. Come motherfucking Jetson. Rockstar, Troia. Sì, come Marilyn Manson. Faccio cose

Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3, yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.

0: E cuoco baby. Mi piace se ti muovi. Dimmi qualcosina, poi rifammelo di nuovo. Scendi, guardami negli occhi. Candy, fa pazzo per i fiocchi. La
1: gaga. Sciroppo di trap con Joe DJ.

trovi in vacanza a Lignano, sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.

0: mentre trappo.
1: State ascoltando Sciroppo di Trap con Joe DJ.

0: At Night, una notte di emozioni con Radio.0.
1: È mezzanotte e 31 minuti.

0: don't mind. Mwah.
1: Punto Zero.

farmi toccare perché ti odio, non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me?

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto,